0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle tre. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Number One, Summer One Nights.
1: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è

Radio Number One, Summer One Nights.

0: Radio Number One, un minuto alle 4.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte.

0: Summer One Nights,
1: il suono dell'estate su Radio Number One. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
1: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
0: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
1: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali. Da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento fin verso le pianure di nord-est. Calde DAF ancora molto intense sia di giorno che di notte, con massime anche di 38-40 gradi sulla Valpadana, valori minimi invece tropicali. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumulonimbi in Appennino con qualche rovescio sparso, temperature in rialzo con massime tra 35-40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi a evoluzione diurna in Appennino associate a qualche rovescio sparso, temperature stabili con massime tra i 33 e 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Radio Number One.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Sono le 7 in punto, tra poco si comincia.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è giovedì 6 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura politica, il caso del Mastro, la Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat. Voto a scrutinio segreto con 200 sì e 133 no, Montecitorio ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni che ha respinto la richiesta di sequestro delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. La guerra in Ucraina, droni all'aeroporto di Lipsia, uno era esplosivo, Berlino è un nuovo scenario di attacco ibrido, siamo ad un nuovo livello. Da Trump altro no a Zelensky sui missili Patriot, intanto e strage a Kiev, 17 vittime, ferito anche un direttore di azienda russo di droni. Mosca tuona, l'Unione Europea pensi ai problemi che ha creato. Medio Oriente, accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA, stiamo avendo ottimi colloqui, riaprirà presto o colpiremo. Gli Houthi annunciano colpita una seconda petroliera saudita. Pizza balla, spero, nelle elezioni in Israele e Palestina che diano una nuova leadership. Primarie Dem al Senato USA, Abdul El Sayed vince la sfida in Michigan, Trump insorge, è un perdente comunista. Il presidente è poi tornato ad attaccare l'integrità del sistema elettorale del Michigan, concentrando le sue critiche sui ritardi nello scrutinio nella contea di Wayne, che comprende Detroit. Una notizia di cronaca: Brindisi, bambina di 6 anni, cade dal secondo piano, è grave, la piccola è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione in particolare vivono i nonni della bambina, la caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Chiudiamo con lo sport: Parigi, europei di nuoto, 5 chilometri donna, Tadeucci è ancora oro, Pozzobon bronzo, Paltrinieri è bronzo nella 5 chilometri. Nuoto artistico, l'Italia chiude in bellezza l'europeo, bronzo anche nella gara acrobatica a squadre. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One. Si chiama Summer One. Buongiorno, buenos dias. Sono le 7:03 da IGV Club Santa Clara in Sardegna. Manuela Doriani da via Camozzi, Bergamo. Sergio Sironi.
7: Buongiorno! Eccoci qua.
2: Vedi, ognuno ha la location che si merita. Sei stato cattivo quest'anno.
7: Non sono stato cattivo perché sono della città più bella del mondo.
2: Questo è vero, è assolutamente vero. E hai l'aria condizionata, cosa che io non ho. Quindi vedi, pari e patta. Allora, Sergio, bronzi. Sentivo nel notiziario di Deni Nardi come fa bene il notiziario.
7: Mamma, è proprio dato. Oh, ti lascia lì col... col fiato sospeso.
2: Nostro signore dei noti, dei TG, guarda. Dicevo, bronzi, mi stavi dicendo, beh, mi stavi raccontando, tirando un pippone su Paltrinieri.
7: No, è perché...
2: chiamiamo le cose sul colore nome.
7: Ok, Gregorio Paltrinieri non è tanto questo bronzo, è che diventa la sua 57esima medaglia. Sono 14 anni che tra mare, vasca corta, vasca lunga, è in acqua, nuota e porta a casa medaglie. Tanti, cioè un nuotatore ha una carriera piuttosto breve, piuttosto, perché c'è l'evoluzione del nuoto, la questione fisica. Lui sono 14 anni che quando arriva l'appuntamento succede sempre qualcosa di bello, quindi complimenti a Gregorio perché è veramente fantastico.
2: Un applauso per Gregorio Paltrinieri. Bravo,
7: pure io mi metto a nuotare.
2: Guarda, siamo a posto, siamo. Allora, tra poco consigli di lettura per l'estate di Sergio Sironi, nel frattempo

0: tutti ancora buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Da Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Allora, pensavo di istituire questa mattina una nuova rubrica, se sei d'accordo. Le letture fresche dell'estate.
1: Le letture fresche. Le letture fresche. Ieri sera.
0: Curata
1: mi sono...
0: da Sergio Sironi.
1: Allora,
0: sì.
1: Curata da Sergio Sironi, mi sono messo davanti alla mia micro libreria e ho tirato fuori un testo che serve, ed è L'Ulisse di Joyce.
0: Oh, bello, tra l'altro sì. Anche comodo da portare al mare, no?
1: Vero, vero, vero, perché se lo strappi pagina a pagina puoi fare tranquillamente 8 materassi. Però, cosa c'ha di bello l'Ulisse di Joyce? È una rivoluzione del flusso di coscienza, però richiede massima concentrazione mentale.
0: Ma tu sei sicura di voler dare spazio a flussi di coscienza quando sei al mare? Cioè...
1: No, io lo faccio, lo tengo in bagno, lo tengo in bagno e le pagine... si consumano man mano le leggo.
0: Certo, certo.
1: Capisci?
0: Vabbè, perfetto, quindi tu ci consigli l'Ulisse di Joyce come
1: oppure,
0: lettura fresca dell'estate. No,
1: oppure se volete,
0: no.
1: C'è Petrolio di Pasolini. È incompiuta come opera, quindi rimarrete un po', però molto profetica.
0: Però è bello perché ognuno può dargli il finale che vuole, no?
1: Esatto, soprattutto
0: cioè,
1: in bagno.
0: Decidi tu come farla finire. Grazie, per oggi direi che è sufficiente. Mamma mia, i Coldplay, che è una persecuzione, sono praticamente i Coldplay. Noi abbiamo il capovillaggio di GV che ce li chiede ogni 30 secondi e regolarmente vanno in onda quando lui dorme. Every teardrops is a waterfall, e ce li richiederà un'altra volta.

0: Frank, la canzone che Francesco Gabbani ci ha regalato per quest'estate 2026, e mi sento anche un po' italica romantica, oltre che pachiderma che si muove. Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Pachidermica non ti appartiene, perché purtroppo per te c'è qualcuno che rivendica la proprietà intellettuale di Buon Vento.
0: Sì, sentiamo.
1: Allora, te lo faccio sentire subito, senti qua.
2: Cara Manu, mi spiace per le tue manie di protagonismo, ma quella canzone lì secondo me è invece dedicata ai camionisti, perché il pachiderma che non sta fermo un istante, in pericolo costante, siamo noi, siamo noi! Ciao ragazzi, buona estate!
0: Siamo noi, siamo noi, e li salutiamo. Ci sono tanti camionisti che ci ascoltano. Di solito terminano sempre i messaggi con
1: lui probabilmente non voleva disturbare, perché era in un in una zona residenziale.
0: Scusami, ma quando ci sono i grandi esodi, questi periodi qua, non possono in teoria circolare i camion?
1: Sì, ci sono delle date. Vado a informarmi da Danny. Danny, puoi informarti quali sono i giorni in cui non possono circolare i camion? Mi sta facendo il segno di sì dalla regia, mi ha detto ok,
0: sarà sicuramente più veloce di Pat Romano, che ci mette sempre un sacco di tempo. Sì, invece questa informazione ce l'avremo immediatamente. Grazie Danny Nardi, meno male che ci sei tu, te lo dico a fa 7:18, questa è Radio Number One, arriva Miley Cyrus.

0: Intensità, la tua fidanzata Sergio, mamma mia, quando canta questa canzone, proprio i brividones,
1: sì, sì, mi ha dato proprio retta.
0: Ti ha dato proprio retta, perché l'hai scritta tu questa canzone, immagino.
1: No, le ho detto come cantarla.
0: Ah, giusto, ok. Era Jaded, Miley Cyrus su Radio Number One, tra poco. Summer One.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One è dove vivi

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Ben ritrovati da De Ninardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra barriera di Milano Est e svincolo Sesto San Giovanni via Lezzara in direzione Torino. A1 raccordo tangenziale Est di Milano, code per traffico tra allacciamento A1 Milano-Napoli e la tangenziale Est in direzione tangenziale Est di Milano. A15 Parma-La Spezia, traffico rallentato a causa di un incidente allo svincolo Aulla in direzione La Spezia. A1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un incidente tra l'allacciamento di ramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione Napoli. A1 diramazione Roma Sud, code tra lo svincolo Torre 9 e allacciamento A90 in direzione Grande Raccordo Anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: degli Hitmaker, straordinari, eh? What's American Boy, Hitmaker, hai sentito la definizione? Merck e Cremont.
1: Non ho capito. Cosa c'è? Non
0: Hitmaker, ho capito. Che sfornano hit come se non ci fosse un domani. There's like no tomorrow.
1: There's like no tomorrow, l'ho capito. Però, come dicevamo, il nostro Danny
0: Fammi finire di disannunciare la canzone. Che fretta c'è, maledetta primavera. Allora, dicevo, perché Cremont con Serena Brancale The Colors era Partenope su Radio Number One. Prego, Sergio.
1: No, perché è arrivato con una fertilità mentale straordinaria, è arrivato il nostro Danny e ha già tutto a disposizione. Prego, Danny.
0: Allora, avevamo chiesto, scusami, avevamo chiesto di procurarci gli orari e i giorni in cui i camion non possono circolare per via dell'esodo vacanziero.
1: Prego Danny.
2: Buongiorno a tutti. Allora, durante l'esodo estivo 2026, i camion e i veicoli con massa superiore ai 7,5 tonnellate non possono circolare fuori dai centri abitati in questi orari: venerdì 7 agosto dalle 16 alle 22, sabato 8 agosto dalle 8 alle 22, domenica 9 agosto dalle 7 alle 22, venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22.
1: Bravo,
2: sabato 15
1: agosto. È bravissimo.
0: Sono esterrefatta, sono molto colpita.

0: un'altra canzone che è stata scritta pensando a me, diciamo, Vankelmuth con Emma Louise, My Head is a Jungle. Chissà se anche nella testa del nostro amico camionista che ha, ci ha mandato il messaggio prima c'è una giungla, eh?
1: Sicuramente, tra l'altro c'è una precisazione che un collega camionista del primo messaggio che ci è arrivato, che lui vuole fare, ci tiene e noi lo mandiamo.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno a Matteo. Sì, ci sono giorni in cui noi col camion non possiamo circolare, ma ci sono anche certe eccezioni come chi trasporta alimentari. Comunque, buona giornata, ciao.
0: Ciao.
1: Giustamente c'è il trombone, c'è il trombone.
0: Tromboscopo.
1: Esatto.
0: Sì, esatto. E beh, perché la chiusa di tutti i nostri amici camionisti ci fanno questo, questo segnale, diciamo, ci regalano questo suono, il suono del clacson. E beh, giustamente, perché sennò la gente mica può rimanere senza cibo, no? La gente ha bisogno di mangiare.
1: Esatto. Sì, molti camion arrivano dalle tue parti, tutti carichi di pesce. Strana sta cosa.
0: Ma che è davvero? La sei inventata?
1: No.
0: È una battuta?
1: No, è una battuta. È una battuta.

0: Si chiama In the Dark, questa bella canzone di Selena Gomez su Radio Number One nel Summer One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: grandi canzoni di Radio Number One, ci ha sbloccato dei ricordi dell'anno 2000, questa Mad About You, canzone molto elegante, molto di classe, di Overphonics, che abbiamo ascoltato. So che sta per deluderti, Sergio, mi spezza il cuore questa cosa, perché tu ti aspetti da me un pippone di quelli dove ho delle cose super interessanti da raccontarti, qualche aneddoto curioso, qualche retroscena.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Non niente di tutto questo.
1: No,
0: niente,
1: però se, allora se non ce l'hai tu, ce l'ho io.
0: Ce l'hai tu?
1: Sì, allora, io l'ho usata in
0: aspetta,
1: due...
0: sigla. Il pippone di Sergio Sironi è il pippone più bello che c'è.
1: Io l'ho usata in due film che ho girato. E
0: Tu hai girato due film?
1: Sì, erano lì e li ho girati.
0: Come si intitolavano?
1: No, erano appoggiati sul tavolo e li ho girati.
0: Mamma mia.
1: Però per fare questo gesto così, siccome c'era ospite un amico importante, certo, di una casa produttrice, sì, ho messo questa colonna sonora, no?
0: Hai messo questa canzone per girare,
1: mi ha detto,
0: il film.
1: Caspita, ma che bella musica per girare un film.
0: Beh, caspita, sì, certo.
1: E lui c'è proprio rimasto, perché ha detto, certo, non me l'aspettavo, capisci?
0: Come giri tu i film, tra l'altro, ecco, non li gira nessuno. Però tu, avendo detto questa stupidaggine, in realtà, nel senso, è stata usata per due film famosi, come colonna sonora per due film famosi, Driven e A Lot Like Love.
1: A Lot Like Love è bellissimo. Era uno dei due.
0: Nel tuo dire delle stupidaggini, in realtà delle volte ti dice bene e la becchi, eh?
1: Esatto.
0: Tra una stupidaggine e l'altra.
1: Mi piace che tu

0: write your name.
1: Era il 2014 quando una giovanissima Taylor Swift ci regalava questa bella canzone intitolata Blank Space su Radio Number One. Quando fai quella faccia lì, Sergio Sironi,
2: no,
1: io
2: c'è un vocale, c'è un vocale.
1: C'è un messaggio vocale, sì, sentiamo, sì, il messaggio vocale.
2: Ciao, sono Federico.
1: Ah, tu sei pa-
2: perché l'insalata non cresce in bottaglia?
1: Perché?
2: Perché altrimenti sarebbe in salita, non in salata. Ciao, sono Federico.
1: Ciao, Federico.

0: Aldo fa veramente dei brutti scherzi, cioè gioca veramente dei brutti scherzi, annebbia proprio la testa.
1: Tu dici?
0: Sì, assolutamente. Stavamo ascoltando, ammazzandoci dalle risate, peraltro, come spesso accade quando passa su Radio Number One Nice to Meet You di Miles Smith, stavamo ridendo per il passaggio dove dice fa fa fi, perché fa, fa, per fi. Me lui dice fa fa fi.
1: Ma per tutti quindi, dice fa fa fi.
0: Per tutti dice fa fa fi. E invece no, se andate a vedere il testo, lui dice go dance, get up off your off our feet.
1: Vedi?
0: Quindi non c'è fa fa fi.
1: No, però anche get lui quando lo dice get up off your feet non ce la fa, detto, vabbè, facciamo fa fa fi.
0: Facciamo papà fi e poi
2: Summer One, l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Radio Number One. Sono le 8.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Number One Notizie.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'Aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
14: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non

0: al 41 bis.
1: Noi colleghi vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri infatti si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 chilometri di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
8: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
10: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
11: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: questa bella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che si chiama Sorry, scusa, lo siento. È la canzone più trasmessa di quest'estate 2026, no? E
1: vero,
0: quindi possiamo affermare con certezza che sia il tormentone dell'estate.
1: Sì,
0: sì, che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Allora, ho chiesto a Sergio Sironi, così mentre ascoltavamo i Pinguini Tattici Nucleari, cosa raccontiamo ai nostri ascoltatori adesso? E lui mi ha detto: guarda, io devo raccontare come conservare il kelso nel frigorifero, nella nevera sarebbe, però vabbè,
1: vabbè.
0: E, beh, per cui hai questa impellente necessità di illuminarci.
1: No, perché l'ho scoperta da un amico casaro, come conservare al meglio nel frigorifero il formaggio. Molti lo avvolgono nella pellicola trasparente, che però fa la muffa, fa fare la muffa al formaggio. Dovete prendere una cosa banalissima, anche se è una contraddizione in termini, la carta da forno.
0: Sì.
1: Un pezzo, ci avvolgete il formaggio, la formaggia traspira,
0: la formaggia traspira
1: e non fa la muffa e si conserva, però lo dovete mettere nello scomparto più alto del frigorifero, che è la parte più fredda.
0: Che rottura di barone.
1: Ma non è vero, non è vero, perché tante volte tu lo apri e devi buttare via la prima parte perché c'è la muffa. Io mangio tutto, io mangio anche le croste, figurati.
0: Che lo lasci lì, certo,
1: no,
0: pieno di muffa, cammina da solo. Cosa
1: ma certo, il gorgonzola ne è una prova.
0: Giustamente, lo mangi, poi vai dritto al pronto soccorso.
1: Vabbè, ma che vuol dire? Allora, per evitare il pronto soccorso, avvolgetelo nella carta a forno e lo mettete nel frigo. Che faccio?
0: Grazie, Sergio, grazie.
1: Sei insopportabile, guarda.
0: E sai altre? Te ne vengono?
1: Sì,
0: non avevo dubbi.
1: L'acqua bollente, dopo

0: Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Talk about.

0: Il pezzo si chiama Danceteria ed è il singolo nuovo di Maggiana su Radio Number One. Insieme a Manuela Doriani, Sergio Sironi nel Summer One. Sironi, i suoi consigli pratici.
1: Allora, ci sono dei consigli pratici per quanto riguarda l'universo della cucina. Tante volte non abbiamo il tempo per far bollire l'acqua, perché ci vuole del tempo. Allora voi prendete così, prendete un pentolone e fate bollire tanta acqua. E poi fate delle bulle da
0: Non hai tempo per far bollire l'acqua e fai bollire tanta acqua.
1: Sì, quella volta che avete tempo la fate bollire e poi la mettete nelle bulle da 2 litri, le mettete nel congelatore, così poi quando ne avete bisogno la tirate fuori ed è già bollita.
0: Vabbè, niente, ce l'abbia abilità tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: No, dai, si è accorciato.
5: Sì, si è accorciato.
6: Oh, ragazzi, si è accorciato.
4: Fabiana, si è accorciato.
7: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
4: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
7: Quindi si chiamerà solo...
4: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al traffico. A1 Milano Bologna, code tra Terre di Canossa Campegine, allacciamento A22 Modena Brennero in direzione Bologna. A14 Bologna Ancona, code tra allacciamento A1 Milano Napoli e allacciamento A13 Bologna Padova in direzione Ancona. A4 Milano Brescia, code a tratti tra Cormano e barriera di Milano Est in direzione Brescia. A4 Venezia Trieste, code alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione Trieste. A50 tangenziale ovest di Milano, incidente tra Trezzano e allacciamento A7 Milano Genova in direzione allacciamento A1 Milano-Napoli. A52 tangenziale nord di Milano, code a tratti tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Robecco in direzione A8 A50 Ro. A10 Genova a Ventimiglia, code tra Genova Aeroporto e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova. A7 Milano-Genova, traffico tra allacciamento A12 Genova Rosignano e allacciamento A10 Genova Ventimiglia in direzione Genova. Sempre sulla 7 Milano-Genova, code allo svincolo Genova Bolzaneto in direzione da Genova. A1 Firenze-Roma, code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, e per il traffico è tutto. Buon viaggio!

0: cantata da quelli che noi immaginiamo come degli omini piccolini con le vocine che si fanno chiamare The Jungle su Radio Number One. Allora, piccolo riassunto delle puntate precedenti. Sergio Sironi questa mattina ci ha illuminato sulla conservazione del formaggio in frigorifero per far sì che non si formi la muffa, quindi avvolgerlo nella carta da forno e metterlo nella parte alta del frigorifero.
1: Arriva un messaggio che recita: ma se il caldo va in alto, come fa ad essere più freddo lo scompartimento più alto?
0: E
1: semplice,
0: la risposta
1: semplice. L'aria fredda, come dici tu, tende a scendere, però cosa succede? Il freddo non viene prodotto in basso, ma in alto, vicino all'evaporatore, giusto, si chiama così, che è la parte che raffredda, e succede così: l'evaporatore raffredda l'aria nella parte alta, questa fredda scende lentamente e diventa un po' più calda sotto, quindi ripiano alto 2 gradi, in mezzo 4 gradi, nella verdura 6-8, c'è un'unica eccezione che sono i no frost, nei no frost che hanno la ventola il freddo è omogeneo.
0: Ok, ho capito. Allora, volevo chiedere gentilmente agli ascoltatori di Radio Number One, se avete delle domande, chiedete a ChatGPT, per favore. È lì apposta, l'hanno creata apposta. Ci hanno lavorato anni e anni.
1: Lo so, però, sai, fa sempre piacere. Fa sempre piacere.
0: Lo so.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Animals, canzone di qualche anno fa, 2014 per essere precisi dei Maroon 5, su Radio Number One nel Summer One, insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Se non hai altri consigli pratici sulla...
1: ci sono due amici che hanno consigliato. Uno ha detto però bisogna salarla l'acqua prima, così quando la tiri fuori è già salata. Ha ragione.
0: Ah, cioè, perché era il consiglio dell'acqua quando non hai tempo di far bollire l'acqua, di farla bollire in un pentolone gigante e poi metterla in freezer, esatto, per averla già bollita.
1: Però se non aggiungi il sale è inutile.
0: Ma i nostri ascoltatori ti vengono dietro, comunque, tra l'altro, cioè ti assecondano. E l'altro messaggio cosa diceva?
1: Diceva che c'è più soddisfazione a farsi dire le cose da Wiki Sergio.
0: Da Wiki Sergio, è vero, hai ragione. Anch'io senza Wiki Sergio la mia vita non sarebbe la stessa. E quindi continuate a chiedere, chiedete quello che volete. Tra l'altro, Sergio Sironi è veramente una di quelle persone, io lo chiamo Zichichi, è una di quelle persone che rispondono a qualsiasi cosa. Che tu gli chieda una cosa, non lo so, sulla ristrutturazione di una casa, piuttosto che appunto la cucina, qualsiasi cosa, tu hai una risposta per tutto.
1: Dipende.
0: La cosa che non capisco è se le inventa o se poi sono giuste, perché nella maggior parte dei casi io sono ignorante come una capra e quindi
1: 50-50.
0: Qui no, nel senso, sono ignorante come una capra, quindi ho fatto un pentolone di acqua bollita e l'ho messa in freezer. Adesso vediamo cosa succede, certo, con la pasta che farò. Vedrai che soddisfazione. C'è Tommaso Paradiso su Number One.

0: giorno ascoltavamo questa splendida canzone di Tommaso Paradiso, che a me personalmente piace moltissimo, si chiama Forse, su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.

0: Yeah. I'm a genie in a bottle, cantava nel 1999 Christina Aguilera. Era esattamente il 22 giugno del 1999. Buongiorno. Il giorno in cui usciva questa canzone, che era poi il singolo di debutto di Christina Aguilera. È un singolo di debutto che ha venduto qualcosa come 8 milioni di copie.
1: Sì, una toccatina, via.
0: Però pensa, ho capito, una persona che, vabbè, lei aveva già fatto delle cose perché era su Disney Channel con Britney Spears, eccetera, però insomma diciamo che è il primo disco che ha fatto suo, no? Vendi 8 milioni di copie, diventi Christina Aguilera, da Christina Aguilera diventi Christina Aguilera e niente, insomma, tanta roba.
1: Tu quando lo fai il disco da 8 milioni?
0: Quando faccio il disco d'esordio, non lo so, credo mai, considerando che sono stonata come una campana, credo mai. Tra poco parliamo di vacanze, cari amici. Gli studiosi, gli scienziati dell'università del Massachusetts ne hanno scoperta una nuova. Oh. E io non vedo l'ora di raccontarvelo. Il disco giusto, che mi fornisce un assist straordinario, è quello che stiamo per ascoltare, del nuovo di Karol G e Manu Chao.

0: Mamma, che impressione che mi fa Manu. Ciao, è ben inquietante questa canzone di Karol G. Tutte le volte che lo sento mi sembra, sai, una roba, mi sembra, capito, il mostro cattivo, quello che c'è sotto il letto, che se metti il piede fuori dal lenzuolo te lo prende. Allora, era Manu Ciao con Karol G, o viceversa, con Viajando por el Mundo su Radio Number One. Come ti dicevo, insomma, parliamo di vacanze, un assist meraviglioso, perché Viajando por el Mundo, girando il mondo, quindi vacanze. Abbiamo chiesto più volte ai nostri ascoltatori quanto tempo deve durare una vacanza per rigenerarci davvero.
1: Due anni.
0: È vero, se uno lavora tanto sì, in effetti sì, come darti torto. E i nostri ascoltatori ci hanno fornito anche durante la combriccola delle risposte diverse a seconda, insomma, del loro gusto, del loro bioritmo e del loro fisico. Secondo la scienza, secondo gli studiosi dell'università del Massachusetts, servono almeno 8 giorni per rigenerarsi davvero. La vacanza ideale deve durare 8 giorni, cari miei. Quindi tu che vai in vacanza 3 settimane, rettifica subito e torna tra 8 giorni.
1: È troppo tardi purtroppo, non si possono più rettificare.
0: Ecco, il relax non è automatico, aggiungono, appunto, insomma, motivano questi scienziati. Corpo e mente hanno bisogno di rallentare gradualmente. Immergersi in un'attività coinvolgente aiuta a dimenticare il lavoro. La natura ha un effetto rigenerante potente anche senza andare lontano, quindi è sufficiente, appunto, non lo so, magari avere un giardino con una piscina, come Sergio Sironi. Sergio Sironi è l'amico con la piscina, l'estate serve l'amico con la piscina, ecco, io ce l'ho. La qualità della compagnia, tra l'altro, influisce anche sul benessere più della quantità di giorni. Quindi, per staccare davvero, 8 giorni è la vacanza ideale.
1: Perfetto, perfetto. Adesso io parto, ciao.
0: No, io infatti più o meno faccio la stessa cosa, cioè a me piace suddividerle nel corso dell'anno, cioè non mi piace fare tutto insieme, mi piace fare magari una settimana in inverno e una settimana in estate, così, per non saperne leggere né scrivere, mi sembra la soluzione migliore.

0: Ambassadors, questa è Radio Number One insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani nel Summer One fino alle 10.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
5: Feval, sempre qualcosa in più.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Radio Number One, buona mattinata a tutti. Sono le 9 in punto.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Radio Number One Notizie.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'Economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Ullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: IGV Club in Sicilia.
20: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Dracula! Mi fa ridere tutto di questo progetto, dal nome che letteralmente è Tame Impala, che insomma in dialetto così ti evoca cose, e al titolo del pezzo appunto Dracula, ho un pippone. Ma secondo te i pipponi li posso fare solo sulle grandi canzoni o posso sciabolare un pippone qua là quando mi pare?
1: Tu sei la regina, tu chiedi
0: dei pipponi.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ciao, sono la regina dei pipponi e vi volevo parlare proprio dei Tame Impala, che non sono una vera band, ma un progetto solista di un polistrumentista australiano che si chiama Kevin Parker. È il concetto di one man band praticamente. In studio lui scrive, registra, suona e produce interamente da solo ogni brano, con ogni singolo strumento del brano, bello, voce compresa. Quindi è lui che è Dracula, è sempre lui. Dal vivo si trasforma in un gruppo con l'aggiunta appunto di turnisti, però attenzione, perché lui, cioè questi turnisti vengono, suonano dal vivo e poi torna a Catua veloce, perché in studio lui non vuole nessuno, non fa entrare nessuno, gestisce ogni singolo strumento e cura persino il mixaggio finale dei dischi. Praticamente io mi sento un po' come lui. Come si chiama? Kevin Parker, no? Sì. Deve essere un asociale pazzesco, cioè uno, io me lo immagino come uno, capito? Torvo, con lo sguardo torvo, a cui stanno sulle balle tutti quanti, capito? Tutti. E non vuole nessuno, capito?
1: Cioè, io me lo immaginavo già al concerto sul palco, e fa na, si corre, si siede la batteria, tum, si alza, fa la chitarra, si alza, fa, esatto, la chitarra, è una roba così. Fortunatamente,
0: guarda,
1: si
0: se potesse lo farebbe, ma non può, perché fisicamente non può, perché sennò secondo me farebbe anche questo. Quindi

0: Lovers, Oh My Soul su Radio Number One. Sono molto triste, Sergio. Sono veramente molto molto triste. Sono molto triste perché con tutto questo caldo, insomma, che stiamo patendo in Italia in questi ultimi giorni, and the best is yet to come, perché stavo leggendo che ci sono addirittura 27 province italiane nei prossimi giorni con il bollino rosso, quindi emergenza super caldones. Di solito io, nel senso, amo bermi una birretta, anche più di una, diciamo, ne facevo anche 3 o 4 per sotto il sole, e quando mi chiedono: ma non ti sembra di bere un po' troppo? La risposta è ovviamente no. Mi idrato, fa caldo, esatto. No, mi idrato.
1: Brava.
0: E quindi stavo sfogliando così internet e ho letto questo articolo: birra fredda contro il caldo torrido, punto di domanda, il mito disidratante potrebbe in realtà non essere una buona idea. In realtà, appunto, non è una buona idea, nel senso che la sensazione di freschezza che ti dà immediatamente, no, la birra, il primo sorso di birra,
1: yes,
0: quando fa molto caldo, che ti arriva con quel bel bicchierone bello ghiacciato,
1: ho già sentito,
0: cosa anch'io, è solo un'illusione percettiva che nasconde l'effetto diuretico dell'alcol, il quale blocca l'ormone antidiuretico e priva l'organismo di liquidi preziosi. Quindi, che cosa consigliano gli esperti? Per idratarsi correttamente l'unica vera soluzione è l'acqua. Ma l'acqua fa ruggine, a piccoli sorsi bevuta, non particolarmente fredda. Hai capito come?
1: Tu mi hai parlato di un'immagine meravigliosa di una birra, sì, con la pannetta, sai, quella cosa che si addensa sul bicchiere,
0: sì,
1: bello,
0: sì,
1: questa sensazione di piacere sostituita con acqua,
0: esatto,
1: temperatura ambiente,
0: non va bene,
1: sorsi.
0: Niente cerveza, no more cerveza in

0: Si chiama Kite, questa canzone di Benjamin Ingrosso su Radio Number One, e tra poco tutti in religioso silenzio perché arriva Meteo Danny con le meteo di Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio?
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma che ti asciugo dallo studio, ma secondo te si può dire?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con tanze... Anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
9: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
10: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
9: Feval, sempre qualcosa in più. Avventurati nel... La natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
11: Romano, tu sei così aggraziata sempre, in ogni momento, in ogni cosa che fai, ogni cosa che dici.
12: Aggraziata è proprio, sì, è proprio l'aggettivo esatto, guarda, sono proprio aggraziata. Allora, attenzione, attenzione, perché ho scoperto l'esistenza della Whimsy Life. Sai che cos'è la Whimsy Life?
11: No.
12: È l'ultimo trend filosofico digitale che arriva da TikTok. Però in realtà, cioè nel senso, siccome non costa niente, non costa né fatica né denaro, uno ci prova a farlo, cioè anch'io penso che sia una stupidaggine, però insomma dico, promettono appunto dei risultati miracolosi sul nostro benessere, diciamo, sulla nostra produttività, sulla nostra benessere, sulla nostra voglia di vivere, dell'allegria, eccetera.
11: Che devi fa?
12: Consiste nel praticamente inserire delle dosi di bizzarria, leggerezza e fantasia all'interno delle nostre giornate, che spesso sono sempre uguali, nel senso, per la maggior parte delle persone che lavorano c'è sempre la solita routine, no? Come nel nostro caso, sveglia alle 6:15, vai in radio, fai il programma, torni a casa, mangi, eccetera eccetera. Devi variare delle piccole cose, tipo non lo so, con dei piccoli gesti giocosi e creativi, accendere una candela.
11: Ah,
12: ecco. A tavola magari, okay. Cioè di solito mangi, non lo so, con le luci accese, ecco, spegni le luci, accendi una candela, fatti una camminata al tramonto senza una meta precisa, non lo so, cambia strada per andare a lavorare, cambia strada per tornare dal lavoro,
11: bello.
12: Insomma devi fare delle cose imprevedibili, devi rompere la routine, questa è la
11: I consigli sono utili, perché per un attimo ho immaginato l'avvocato che deve fare la ringa difensiva definitiva nel bel mezzo fa fa una roba del genere e
12: davanti al giudice,
11: sì, e gli condannano il cliente.
12: Esattamente. E se il giudice ti dice qualcosa, dici: guardi, me l'ha detto il dottor Vinay Saranga. E chi sono io per contraddire Vinay Saranga? Alzo le mani.

0: Scusate, stavo ridendo da morire ascoltando questa canzone degli Imagine Dragons, bellissima tra l'altro, del 2014, che si chiama Demons, perché ho letto una cosa che mi ha fatto molto ridere. E, allora, praticamente sembra che nominare un oggetto ad alta voce aumenti la velocità nel trovarlo. Quindi abbiamo parlato più volte, tra l'altro anche nella combricola, del fatto che ci siano degli oggetti che delle volte si nascondono e tu non li trovi più.
1: Vero. No?
0: Il telecomando, ad esempio, è uno dei più comuni. E non lo trovi più e lo cerchi dappertutto e poi di colpo magari due giorni dopo è sul tavolo e dici vabbè, com'è possibile?
1: E poi vivi da solo.
0: E poi vivi da solo e dici, e a me rimane sempre due, perché mai succede un sacco di volte questa cosa qua, le chiavi di casa, no? Le cerchi dappertutto, guardi anche magari nella toppa, perché giustamente il primo posto dove guardi, lo cerchi, le cerchi, le cerchi, poi vabbè, gli dici, va bene, insomma, non lo so, userò il doppione, guardi la toppa e sono lì. E dici, ma non è possibile, ci ho guardato. Cioè, non ti è mai successo?
1: Sì, sì,
0: qua?
1: Assolutamente.
0: E da lì che è nata la mia teoria che le cose si nascondono. Cioè, a un certo punto ci sono dei momenti in cui alcune cose, alcuni oggetti che noi abbiamo in casa, che portiamo sempre con noi, a un certo punto si stufano di noi e quindi si prendono una vacanza da noi e poi ricompaiono, cioè si fa un momento di relax e poi ricompaiono dove decido di ricomparire. Tra l'altro, ecco, la cosa che mi faceva molto ridere, tornando a bomba, è che nominare un oggetto ad alta voce aumenta la velocità nel trovarlo, quindi se voi perdete qualsiasi cosa dovete semplicemente chiamarlo. Chiavi di casa, chiavi della macchina, telecomando, e così, e beh, lui ricompare.
1: Speriamo di non dover mai

0: Sarà sempre sì, hai visto che playback, che play, la so tutta, l'ho imparata tutta. Questa canzone di Sal Da Vinci che è in giro per l'Italia in tour nelle principali località. Ho fatto un mashup, principalità.
1: Benissimo.
0: Ecco, turistiche, se capita dalle vostre parti e vi piace ovviamente la sua musica, andatela a vedere. Fortunelli, a tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: roba, tanta roba, le grandi canzoni di Radio Number One 1977, Stayin' Alive dei Bee Gees. Te la ricordi la coreografia? Quella che facevano, ma forse era su Fever Night, quella girolino di mani, mano in alto a destra, era Giorno Travolto. Era questa, non lo so. Vabbè, però ho scoperto una cosa pazzesca, adesso ve la dico.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah, il pippone della Doriani su Stayin' Alive dei Bee Gees, che salva la vita, letteralmente. Nel senso che rappresenta il BPM di questa canzone, che sono 103, sono i beat per minute, battute al minuto. Viaggia 103 battiti al minuto. Ed è il ritmo cardiaco perfetto. Quindi cos'è successo? Questa frequenza cardiaca corrisponde esattamente al ritmo ideale per effettuare il massaggio cardiaco. Quindi praticamente per insegnarti a fare il massaggio cardiaco ti mettono Stayin' Alive in sottofondo. L'approvazione ufficiale dell'American Heart Association ha inserito la canzone nelle linee guida ufficiali per aiutare le persone a mantenere il tempo corretto durante le manovre di rianimazione d'emergenza.
2: Bello.
0: Hai capito? Stayin' Alive. Devi solo fare attenzione a non confonderti, a seguire le battute e a non accelerare quando fa perché sennò lì
2: mentre lo stai facendo fare il gesto su con le braccia, perdi due colpi.
0: Esatto.
2: Lui
0: girolino di mani sulla destra, girolino di mani sulla sinistra, bisogna fare attenzione, sono manovre delicate, però è una roba che non sapevo e che ho scoperto quest'oggi. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo e questa è la cosa magnifica della vita, cari ascoltatori di Radio Number One.

0: Zan Zan. È l'ultima di oggi, Charlie Puth con Meghan Trainor, si chiama Marvin Gaye. Quanto entusiasmo, quanto entusiasmo. Sergio Sironi, grazie, grazie per quest'altra mattinata insieme.
1: Grazie tutto a posto? Te, sì, tutto a postissimo.
0: Hai qualcosa da aggiungere?
1: No.
2: Niente.
1: Chiedo alla giuria di non tener conto dell'affermazione che precede. Funziona sempre. No, nel senso
0: che... Ah, ok, a caso, perfetto. Il gioco delle parole a caso. Noi ci risentiamo domani mattina tra le 7 e le 10 con Summer One. Buona giornata a tutti, ciao.
1: Ciao.
3: Summer One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo Cazzo al Tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia. Per

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat la richiesta di 5 Stelle: non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Daubrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Buongiorno, buongiorno, come faccio? Io dico a prenderla sul serio se ancora indossa gli occhiali in questo modo. Me lo spiega?
1: Questi, ho dimenticato i miei. Questi sono degli occhiali di emergenza.
0: Da Playboy.
1: Rossi, tra l'altro, con...
0: Rossi come l'amore.
1: Rossi come l'amore, che io indosso solamente qui in radio per vedere le cosine, i numerini, di qua di là. Sono degli occhiali.
0: E comunque non li vede, ve lo dico, comunque non li vede.
1: È vero, è vero. Allora, con che cosa iniziamo?
0: Allora, tra pochissimo parliamo di un incubo, un qualcosa che gli adulti sognano nonostante i 50, 60, 70 in alcuni casi anche anni d'età, ovvero la maturità.
1: La maturità, sono usciti i voti, abbiamo qualche statistica interessante. Nel frattempo cominciate a pensare al vostro voto di maturità, lo vogliamo sapere, ma soprattutto al ricordo che vi lega a quel momento. È davvero un incubo o un ricordo dolce? Iniziamo con la musica?
0: Sì, il primo è quello di Saif, si chiama Parlar d'amore.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: felici.
1: I dati del ministero dicono che c'è stato un boom di diplomati con lode. Sono 14.123, la maggior parte sono al sud. I licei sono le scuole con maggior numero di lodi, il classico in testa. Diminuiscono i candidati invece promossi con il voto minimo, con il 60. Una volta era il 36 ai miei tempi, no? 36 con calcio nel sedere.
0: Si diceva,
1: una volta era 36-60, adesso invece è diverso. Questi sono alcuni dei dati che escono, quindi bravi.
0: Beh, sicuramente soddisfazione, anche perché si

0: poi esagerato, è un po' esagerato, non è esattamente così, dai, un pochettino.
1: No, sono sempre tante polemiche. A scuola studiamo cose che venivano magari studiate 30-40 anni fa, e invece tutto quello che sta succedendo ora, attualità, che sia politica, che sia finanza,
0: un po' di meno,
1: eccetera.
0: Soprattutto storia, magari letteratura, non si arriva mai ai tempi nostri, questo sì. Però non puoi rinunciare, ai classici, quello, insomma, bisogna trovare una giusta misura, no?
1: Assolutamente. Quindi, nonostante, diciamo, le varie critiche che ci sono state

0: a scuola.
1: Ecco, usciranno poi le solite polemiche, perché ovviamente si dice: ma perché al sud ci sono più più lodi, più 100, perché? Perché sono più bravi gli studenti, o perché sono di manica larga e i professori? Questa è l'eterna domanda, forse metà strada. La Campania guida la classifica con il maggior numero di diplomati lodevoli, seguita dalla Sicilia, dal Lazio, dalla Calabria. Ad esempio, vi dico, in Lombardia 760 lodi, ok, in Sicilia 1928.
2: Ecco, sì, una bella percentuale in più, insomma.
1: Ecco, secondo me questo è un dato che deve essere ragionato, perché non posso pensare che in Lombardia ci siano solo 760 lodi rispetto, non so, alle lodi del Lazio che sono 1165. Così, non vorrei fare la polemichina facile facile, ma provo a pensare che ci siano stati degli insegnanti, delle commissioni che abbiano avuto manica un pochettino più larga, no? Non credo che gli studenti del Lazio siano tutti più bravi di quelli della Lombardia, così.
2: Ah, certo.
1: Per
2: allora,
1: quale motivo? Dovrebbe
2: poi
1: essere equilibrato, no?

0: le domande aperte in alto, sì, invece con le crocette, che quindi ovviamente
1: no, crocette alla maturità non si può sentire,
0: è molto più facile. Allora, quando l'ho fatta io era così, c'erano queste differenze tra le regioni, magari adesso invece è diventato tutto uguale.
2: Io comunque sono molto affezionato al mio 49 della maturità. 49 era in sessantesimi,
0: stavo per dire, ma c'è qualcosa che non
2: va. No, il mio 49 ero, e sono stato l'unico ad uscire dal mio liceo, io ho fatto il liceo scientifico, con quel voto lì. Non è andato nessuno. E poi tra un attimo ti dico anche come ho fatto ad arrivare a 49, però magari qualche nostro ascoltatore si ricorda quanto ho preso la maturità e com'è andata l'esperienza.

0: Moving into the Sun, la canzone che abbiamo appena sentito qua in diretta su Radio Number One. Allora, stiamo parlando di maturità, perché appunto sì, i risultati parlano chiari, ci fanno ben sperare nei giovani del futuro, perché le percentuali di lodi sono aumentate sicuramente quest'anno.
1: Sono aumentate ed è diminuito di tantissimo il voto minimo, il 60. Un messaggio, poi ci torniamo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io mi sono diplomato in un istituto agrario nel 2001 con 88 punti su 100.
1: Bravo.
2: Ho un ricordo molto bello della maturità, perché sono stato l'unico nell'istituto a svolgere la traccia del primo compito d'italiano su Cesare Pavese, La Luna e Falò, quando non l'avevamo mai fatto all'interno del programma, ma l'avevo studiato alle medie con una carissima professoressa di italiano. E pensare alla maturità mi fa ripensare a lei e a quante cose mi ha insegnato. Ciao a tutti da Davide.
1: Cavoli, che bellissimo, bellissimo ricordo questo. Dai, mandateci altri ricordi al 393-444-0444. Tu che tema hai fatto? Ti ricordi il titolo, Virginia? Io no.
0: No. Allora, mi ricordo che in realtà rispetto al solito non avevo preso un voto altissimo, perché era qualcosa che comunque riguardava la Costituzione e avevo fatto un pochino troppo giuridico. Sì. Cioè, mi ricordo questo giudizio da parte della prof.
1: Registrate questo pezzo. Cioè, Virginia che dice: ho fatto un tema un po' troppo giuridico.
0: Ma sei tu. Diritto d'economia avevo.

0: partito qua insieme su Radio Number One, prima di fermarci per un istante, giusto?
1: Sì, il tempo di un caffè, poi torniamo con i ricordi della vostra maturità e abbiamo anche qualche altro dato da raccontarvi sulla maturità appena terminata per moltissimi studenti italiani.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: Club.
4: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
5: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
4: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
5: Dal 3 al 7 agosto, Manuela Doriani e Chiara Papanicolaou ti aspettano in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
4: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: I giorni più belli dell'anno.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo, per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.

0: anche in alcuni casi.
1: Vabbè, chi è andata male sicuramente ricordi brutti. Allora analizziamo l'intera fascia di punteggi di quest'anno. Allora abbiamo il 30% che si è collocato tra 71 e 80, quindi un buon voto in crescita rispetto al 29% dell'anno precedente, il 26% nella fascia 61-70, questo è un dato identico al 2025. Sale al 19% la quota di voti tra 81 e 90, così come aumenta leggermente anche la fascia 91-99. Diminuiscono, questo è un bel dato, i candidati promossi con il voto minimo, cioè 60.
0: Il cosiddetto calcio nel sedere.
1: Mi ricordo un mio amico che fece una scommessa con uno studente di un anno più vecchio, no? Che l'anno prima era uscito con 37, ok?
0: Sempre sessantesimi.
1: Sì,
0: giusto?
1: 37 sessantesimi. Gli disse: vabbè, dai, uscirò più di te. L'altro dice: no, secondo me esci meno di me. Lui ha detto: vabbè, dai, cosa scommetto? Vuoi che non riesca a prendere almeno 38?
0: Certo, e invece?
1: È uscito con 36 ed un calcio nel sedere.
0: E quindi sarà per la prossima volta, perché poi non so se hai visto il film Immaturi.
1: Sì.
0: Quello con Raul Bove, eccetera. Ecco, pensa se dovesse capitare.

0: incubo.
1: Che poi
2: voglio dire, tu dici proprio un film.
1: No, che poi se fai le superiori e poi vai avanti all'università, ad esempio, le superiori poi te le dimentichi, no? Perché poi quel voto lì, cioè ti ricordi l'esperienza, ma il voto vola via, no?
2: Invece in
1: alcuni ambiti invece poi il voto rimane e conta anche un pochettino nel curriculum. Non così tanto, a questo punto ormai il voto della maturità probabilmente per il lavoro, però un bel ricordo personale, no?
2: Non si dicono queste cose, ok? Conta, conta come qualsiasi esame, quelli di terza media, quelli della patente, conta tutto.
1: Va bene, anche gli esami del sangue.
2: Certo.

0: Radio Number One. Allora, noi ci fermiamo per un istante, tra poco ritorneremo con una grande canzone per scoprire che in realtà questa storia sulle maturità annullate e i film per l'appunto immaturi non è poi così distante dalla realtà come ci scrive un nostro ascoltatore.
1: Tanta paura.
2: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: passato insieme la grande canzone Appuntamento, che ritornerà anche nella prossima ora qua su Radio Number One. Momento anche horror che stiamo descrivendo, perché immaginati, se ti svegli una mattina, sta andando tutto benissimo nella tua vita, però poi ti dicono: guarda che in realtà il tuo esame di maturità è annullato, dovrai rifarlo. Insomma, no, certo. Non benissimo. Noi abbiamo citato il film Immaturi, chiaramente non succede dopo 20 anni, ma ci sono stati dei casi in cui a distanza di pochi mesi in realtà questo esame di maturità è stato annullato per davvero.
1: Sì, sì, abbiamo trovato alcuni casi, il caso di Spadafora, Messina nel 2023, Asti nel 2012, 40 studenti hanno visto invalidare la propria maturità. Ma tu pensa, vabbè, se te lo dico, ma comunque guarda che anche se te lo dicono una settimana dopo non benissimo.
0: No, no, esatto,
1: cioè,
0: ma
1: anche se te lo dicono a settembre, voglio dire, tu l'hai fatto a luglio, vai in vacanza, viva tutti.
0: E invece
1: a settembre ti chiamano: guardi, voi 40, due classi dovete venire. Abbiamo il caso di Fermo nel 2016, insomma sono situazioni realmente realmente accadute e che quindi insomma mettono i brividi. Il film era bellissimo comunque, un film
0: sì, divertente, sì, che comunque insomma fa rivivere anche un po' quelle che sono le gioie e le ansie di uno dei momenti più importanti comunque della vita di chiunque, certo, passato, sì, con gli amici, insomma poi tutti i problemi che emergono anche in quegli anni, che sono tra i più particolari, no?
1: Sì, no, io ho un ricordo molto bello, insomma la mia maturità andò abbastanza bene. Mi ricordo che dopo aver fatto l'orale andai dal parrucchiere, rasato completamente a zero, mi ripresentai il giorno dopo davanti alla stessa commissione, che mi guardò vestito con le bermude in maniera proprio stranissima, sai, la ribellione, ci ho fatto la maturità, adesso vaffan bagno tutti. Mi guardarono come dire: oh, guarda che il voto dobbiamo ancora deciderlo, coglionazzo, come ti presenti. Ho detto: ma no, però no, bei ricordi, almeno per me bei ricordi, dai.
0: Con la capoccia così tutta depilata la capoccia. No, beh, io dai, senza né lode né infamia, 75.
1: Vabbè,
0: bel voto, dai.
1: Come il voto? No.
0: Centesimi, sì, avrei preferito qualcosina di più, però ci accontentiamo, dai.
1: Ma vale di più il mio 49 o il tuo 75? Adesso faccio i conti.

0: in chiusura di questa prima ora insieme Summer One. Tra poco ritorneremo con informazioni scottanti.
1: Addirittura sì, ci sono le informazioni nel nostro notiziario più o meno scottanti, ma poi invece ci sono dei dettami che arrivano da parte dell'Istituto Superiore della Sanità a proposito del cibo, con alcune indicazioni insomma per questa estate rovente. Tu le seguirai, Virginia? O mica tanto?
0: Invece un po' già le seguo, sai, infatti mi ritengo diligente.
1: Bravissima, dai, diligente, sta lì allora, dai.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. Politica, il caso del Mastro, la Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat. Voto a scrutinio segreto con 206 sì e 133 no. Montecitorio ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni che ha respinto la richiesta di sequestro delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. La guerra in Ucraina, droni all'aeroporto di Lipsia, uno era esplosivo. Berlino è un nuovo scenario di attacco ibrido, siamo ad un nuovo livello. Da Trump, altro no a Zelensky sui missili Patriot. Intanto strage a Kiev, 17 vittime, ferito un direttore d'azienda russa di droni. Mosca tuona contro l'UE, pensi ai problemi che ha creato. Medio Oriente e Teheran, negoziati solo con l'Oman per la riapertura di Hormuz. Il presidente USA nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran. Il tycoon ha quindi minacciato su Truth i traditori che hanno messo in giro queste voci. Torniamo in Italia con la cronaca. Il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino in provincia di Chieti dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presentava segni di violenza sul corpo. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Un uomo di 35 anni è ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustionati di Niguarda, Milano, con ustioni sul 70% del corpo. Poco dopo la mezzanotte, in via Dante Alighieri, a Cinzello Balsamo, si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto davanti alla casa della ex, per poi darsi fuoco. L'uomo si sarebbe gettato poi in un secondo momento fuori dal veicolo. Il grande caldo raggiunge il picco. Oggi, giovedì 6 agosto, tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Non era mai accaduto quest'anno. L'allerta massima segnala rischi per l'intera popolazione, non solo per i soggetti fragili. Domani il numero scenderà a 26 con la sola Bolzano che torna al giallo. La morsa dell'AFA resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: A tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: insieme Summer One con Virginia e Claudio fino a mezzogiorno, dove adesso è arrivato il momento di parlare del segreto per mantenersi idratati in quest'estate torrida.
1: Dimmelo tu, qual è il segreto per restare idratati, a parte bere genericamente?
0: Allora, sicuramente appunto bere tanta acqua, non uscire nelle ore più calde.
1: Vabbè,
0: questo
1: lo dice anche Studio Aperto di Italia 1 tutti gli anni, voglio dire, non è che...
0: No, ma poi anche a mezzanotte ci sono 30 gradi.
1: No, questi sono comunque i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi, sì, voglio dire, sono seri. C'è un piano dal titolo Nutrizione, una guida alimentare per affrontare i giorni più caldi, come idratarsi e cosa portare in tavola a Ferragosto. Prego, dottoressa.
0: Sì, allora, c'è sicuramente da osservare quelli che sono gli alimenti dove all'interno c'è più acqua, quindi chiaramente la frutta, per esempio. Una buona abitudine, secondo me, in questo periodo è anche... aggiungere al pranzo, alla cena, una bella fetta di anguria grossa, no? Quella è ricca di acqua, comunque molto nutriente.
1: Quanto,
0: è buona.
1: Quanto grossa, dice l'Istituto Superiore della Sanità?
0: Mezza anguria. Mezza anguria.
1: Ma come mezza? A testa? Mezza anguria. No.
0: Ma guarda che mezza anguria va via in nulla. Vabbè, io me la mangio più che volentieri.
1: Questo lo dici tu. Poi?

0: fino a circa 2-3 litri al giorno. Sono tanti, io a volte non riesco nemmeno a bere quel litro e mezzo che dovrei bere normalmente. 2-3 litri sono davvero tanti, però con questo caldo ci sta.
1: Bisogna ricordarsi e sforzarsi, perché secondo me è anche un po' un'abitudine. Superata la fase iniziale è molto più facile poi ricordarsi di bere, o se no in alternativa ci sono delle applicazioni che ti mandano questo avviso, questa notifica, dove per esempio ti dicono: è arrivato il momento di bere un bicchiere d'acqua, è arrivato il momento di sorseggiare dalla tua borraccia. Quindi secondo me può essere utile magari per le persone un po' più pigre sotto questo punto di vista.
0: Cioè tu hai un'app che ti ricorda quando bere?
1: No, io non ho l'app, perché fortunatamente almeno quello, ragazzi, tanta acqua la bevo. Devi bere la cosa giusta.
0: Devi bere
1: però,
0: adesso.
1: Sto lanciando
0: un disco.
1: Comodo, eh?
0: No, certo.
1: Claudio, scaricala, fidati, per una volta, fidati.
0: Va bene.
1: Ora d'estate.

0: cosa fai questa sera? La voce quella di Noemi su Radio Number One. Allora è arrivata una notizia che in realtà ci ha lasciato spiazzati.
1: Sì, una notizia molto brutta. Purtroppo è morto Francesco Guccini all'età di 86 anni. È stato uno dei grandi cantautori e intellettuali italiani. Ovviamente lo conosciamo tutti. È una notizia che è arrivata davvero pochi minuti fa. Le sue condizioni di salute non erano ottime in questi ultimi anni e sono precipitate nella serata del 5 agosto ieri sera. 86 anni, lo ripetiamo, nel rispetto delle volontà insomma di Francesco Guccini, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. Una bruttissima notizia, insomma, addio Francesco Guccini. Resteranno, come si dice in questi casi, nel suo caso questa frase non è assolutamente banale, tutte le sue opere, tutti i suoi grandi successi, i suoi brani più importanti, La locomotiva, La velenata, L'autogrill, ma anche Canzone per un'amica, poi resa famosissima dai Nomadi. Addio quindi a Francesco Guccini.
0: Assolutamente sì, poi per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo, poi di salutarlo, verrà organizzata anche una cerimonia commemorativa, questo però nel mese di settembre.
1: Certo.

0: La voce è quella di Ariana Grande su Radio Number One. È già arrivato il momento di scroccare letteralmente un altro caffè a Claudio Chiari.
1: Va bene, fra poco anche le previsioni del tempo qui su Radio Number One.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
1: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma che t'asciugo dallo studio, ma secondo te si fa così?
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è...
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
3: Ad agosto, tutto a posto!
4: Rima da spiaggia!
3: No, poesia fai da te! Senti qui! Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione!
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza!
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico!
5: Brico OK, più vicino a te!
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi, giovedì 6 agosto. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, la giornata dunque risulterà di conseguenza ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità, qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi del sud. Il caldo continuerà ad essere opprimente, anche se nelle regioni del nord segnalato un piccolo calo di temperature con massime che caleranno di 2 o 3 gradi nei prossimi giorni. Per ora è tutto, per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: ci fanno bene, ci fanno mantenere sì. idratati. Ma è carina anche questa considerazione su uno dei nostri piatti preferiti, ovvero la pasta.
1: Chi mangia più pasta al mondo dopo di noi? Questa è la domanda.
0: Noi italiani, chiaramente.
1: Siamo noi in vetta alla classifica. Ecco, quando leggi queste classifiche qui, leggi in chili il consumo annuale medio di pasta pro capite, ci rimani un po' così. No, perché sono tantissimi, no? In Italia 23 chili il consumo pro capite di pasta. Non male, non male, non male. Poi,
0: a seguire c'è la Tunisia con un dato particolare, nel senso che io sono rimasta abbastanza stupita, 17 kg di consumo, quindi comunque siamo lì, eh?
1: Vabbè, certo, assolutamente. Venezuela, Grecia, poi Perù, qui però siamo sui 12, 9 kg, ho capito, ma 12 kg vuol dire in Grecia al quarto posto, 12 kg, esattamente la metà nostra. Cioè noi 23, loro 12, certo, quindi in Grecia una faccia una razza, si diceva nel film, no? Mediterraneo, stessa faccia, sì. Però alla fine mangiano la metà della nostra pasta e poi via via intorno ai 9-8 kg, Perù, Cile, Francia, Stati Uniti, Turchia e Iran. Mangiamo tantissimo.
0: Sai chi manca secondo me in questa lista? La Spagna. Pensavo mangiassero più pasta rispetto, cioè comunque non quanto noi, però comunque alla fine anche se vai in Spagna in vacanza un buon piatto di pasta lo mangi anche volentieri.

0: mi sorprende infatti questa assenza della Spagna, evidentemente sono sotto gli 8 kg ad esempio dell'Iran, 8,3 kg, quindi loro mangiano.
1: Sì, poco.
0: Poco, insomma, in Italia comunque mi viene da dire dovremmo mangiare un pochettino di meno, forse 23
1: kg. No, ma no, dai, la pasta è comunque fondamentale per la nostra crescita sia fisica che mentale.
0: Dove l'hai tirata fuori questa cosa?
1: È vero, questo è importante,
0: E quale formato di pasta è più indicato per la tua crescita mentale?
1: Allora, ti dico la verità, a me piacciono molto le penne lisce, che sono quelle che durante il Covid invece non voleva nessuno.
0: Datele
1: a me.

0: Like the way you kiss me, Artemas. 11:36, Summer One con Virginia e Claudio. Stiamo parlando di pasta, quindi sicuramente noi italiani siamo quelli che ne consumano di più al mondo. La leadership però italiana non riguarda soltanto i consumi, ma anche il primo produttore chiaramente ad esportare anche tutta quanta la pasta nel resto del mondo.
1: Sì, no, dimmi tu, vai avanti, ti seguo.
0: Ah, addirittura pensa, quasi 4 milioni e mezzo di tonnellate, sono questi dati del 2025 di produzione di pasta.

0: un po' di olio 20 euro, un po' di pasta 5 euro, un pacchetto di cibo.
1: Questa più cara.
0: Sì, siamo sicuramente fortunati sotto questo punto di vista, ma... a vivere in Italia, anche per il discorso dell'acqua.
1: Ma secondo te negli altri stati ci sono le istruzioni su come cucinarla, sul pacchetto di pasta?
0: No, no, no, perché loro se ne fregano, vogliono farla a modo loro. Cioè, se tu gli prepari anche un buon piatto di pasta, loro ti dicono: no, che schifo, è più buona come la facciamo noi.
1: Va bene, dai. Allora, ci fermiamo un attimo, tra poco una grandissima, grandissima, grandissima canzone.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Number One, abbiamo voluto ricordarlo così con uno dei suoi pezzi di riferimento, la locomotiva di Francesco Guccini, e la storia vera del macchinista anarchico Pietro Rigosi, che il 20 luglio del 93 si impossessò di un treno a vapore per lanciarlo a folle velocità contro un convoglio di ricchi e potenti come atto di ribellione e giustizia sociale. L'addio dunque a Francesco Guccini. Pochi minuti fa è arrivata la notizia della morte di questo grandissimo cantautore intellettuale italiano a 86 anni. Ieri sera ha avuto un tracollo, non stava bene ormai già da qualche anno. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, scrive la famiglia in una nota. Poi a settembre invece ci sarà la possibilità, con un evento insomma, di ricordarlo in queste ore, in questi minuti, insomma, sui social, in TV, sui giornali, insomma, tutti ovviamente stanno ricordando questo grandissimo personaggio. L'addio a Francesco Guccini.
1: La grande canzone che come sempre ci fa rivivere anche dei ricordi bellissimi e speciali qua su Radio Number One. Ora

0: quello che cucino io e tu lì sorridi. Che devi fare?
1: Tu fai anche la pasta fresca a casa? Sai che io la cucino, preparo proprio la pasta fresca fatta in casa. Sì. Riesci
0: sì,
1: tu?
0: Ho già pranzo, ho quella pasta, pomodorini, pasta pomodorini, feta e olive.
1: No,
0: fatta. Fatta ieri.
1: No, ho capito, fatta. Tu non mai intendevo proprio fare la pasta, cioè le uova, la farina, mettersi lì, tirare la pasta con la macchinetta, no, non farsi una pasta asciutta.
0: Ah, cioè, no, la pasta fredda.
1: La domanda era tu. Ma che pasta fredda? Ho detto tu, fresca, ho detto tu, ti prepari la pasta fresca?
0: Cioè, ma Claudio, dai.
1: Cosa, Claudio?
0: Cioè, guardami un attimo in faccia, secondo te io posso mai mettermi a fare la pasta fresca?
1: Era una domanda retorica.

0: Love Me Not è la canzone che ci porta alla fine di queste due ore insieme. Summer One con Virginia e Claudio, un Claudio con gli occhiali rossi, rossi come l'amore. Vabbè, basta, non dice nulla, ragazzi, è arrabbiato oggi. Non so, cosa ti ho fatto?
1: Ma tu puoi dirmi rossi? Sentiamo questo messaggio finale, dai, sul fatto che tu non capisci molto bene quello che dico.
2: Cioè, la pasta fresca, pensava che era la pasta fredda, Virgi, sei guarda, da sposare, di più, da inventare, proprio, se non ci fosse bisogna inventarti.
1: Cioè, non è che ha capito male, ha capito davvero pasta fresca, ma ha capito la pasta fredda, capito?
0: No, ragazzi, sono i capelli biondi, cioè va non bene. È che lo faccio apposta.
1: Va bene, dai, noi ci ritroviamo domani, io invece mi fermo un'oretta, vado dai nostri colleghi spiaggia all'IGV Club Santa Clara. Ciao Virgi!
0: Ciao, a domani!
3: L'estate di Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.

0: Arriva l'informazione su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati da Danny Nardi. All'età di 86 anni è morto Francesco Guccini, uno dei cantautori e intellettuali italiani più importanti dell'ultimo secolo. Le sue condizioni di salute non ottime in questi ultimi anni sono precipitate nella sera del 5 agosto. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. Il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presentava segni di violenza sul corpo. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. Si tratta di un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. Alla cella e nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima vi era ristretta con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il grande caldo raggiunge il picco. Oggi, giovedì 6 agosto, tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Non era mai accaduto quest'anno. L'allerta massima segnala rischi per l'intera popolazione, non solo per i soggetti fragili. Domani il numero scenderà a 26, con la sola Bolzano che torna al giallo. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Maltempo in Alto Adige, un violento temporale notturno ha provocato una grande colata detritica nella zona di Gisse tra Lutago e San Giovanni in Valle Aurina. Fango, detriti e tronchi hanno invaso la strada isolando l'alta valle. Evacuate a scopo precauzionale circa 120 persone tra un albergo e 3 abitazioni. Non si registrano feriti. Attesi in giornata nuovi temporali localmente intensi. Sport acquatici, europei di nuoto, 5 km donne, Tadeucci ancora oro, Possobon bronzo, Paltrinieri e bronzo nella 5 km. Nuoto artistico, l'Italia chiude in bellezza con il bronzo nella gara acrobatica a squadre. Chiara Pellacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri. Oggi le finali sincro 3 metri donne e piattaforma 10 metri uomini. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Buongiorno a tutti, bella gente. Manuela, Chiara, come va in spiaggia? Come la va? Come la va? Come la va?
2: Come vuoi che vada in spiaggia? Come vai?
3: In spiaggia va sempre bene. Abbiamo ascoltato che ci sono 27 città da bollino rosso, 27 su 27, però qui noi abbiamo il mare davanti e quindi sei un tuffo, ti rinfreschi e si sta sempre da Dio. Buona giornata a tutti. Buongiorno a te, Claudio, e a tutti gli ascoltatori di Radio Number One, al magnifico pubblico, gli ospiti di GV Santa Clara qui in Costa Smeralda.
2: Esatto, siamo ancora qui, ancora per oggi e per domani, per chiacchierare di cose insieme ai nostri ascoltatori a casa e ai nostri ospiti. Oggi parleremo di social, giusto?
3: Di social, quindi preparatevi a smanettare, a scrivere, a fotografarvi, a postarvi, insomma quello che volete. Intanto c'è Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
4: I giorni più belli dell'anno.
5: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: perderai.
1: Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'Amore su Radio Number One. Ecco, Angelina Mango è un'artista che dopo la vittoria di Sanremo per un lungo periodo si è allontanata dalle scene, anche sui social, tanto che i suoi follower erano molto preoccupati, si è proprio presa una pausa dal mondo della musica e anche dal mondo dei social, che è parte integrante dei personaggi pubblici. Parliamo proprio di social, infatti, oggi, di quanto li usiamo quando siamo in vacanza, di più, di meno?
2: Questa è una bella domanda. Insomma, ormai i social condizionano anche le nostre scelte, non sempre, perché ad esempio per quanto riguarda le vacanze solo

vogliamo capire oggi. Sì. Tanto con gli ospiti di GV Santa Clara quanto con i nostri ascoltatori in vacanza, aumentate il carico di lavoro social oppure vi prendete un momento anche da quelli? Io sono qui, non voglio sapere cosa fanno gli altri, dove vanno, dove sono, né tantomeno voglio raccontare di me. Fatelo con i vostri messaggi, noi mandiamo la Manu in giro per la spiaggia di GV Santa Clara a sentire un po' quali sono gli umori qui in spiaggia riguardo i social. Radio Number One, adesso ci sono i Maneskin, questo è Begging.

0: Maneskin, prima maniera del 2017 con questa Begging su Radio Number One. Sono le 12:12 e stiamo cercando di capire come ci comportiamo con i social durante l'estate. Andiamo in vacanza, stacchiamo la spina e spegniamo il telefono oppure amplifichiamo, aumentiamo il volume di utilizzo dei social? Lo chiediamo, la Manu lo sta chiedendo agli ospiti di IGV Santa Clara. Manu, chi c'è con te?
1: Allora, tra l'altro oggi siamo particolarmente fortunati perché qui in IGV Club è ospite Rosa Perrotta, che è una professionista, nel senso che ci lavora con i social perché è una nota influencer, e ce l'ho qui vicino, tra l'altro è qui vicino a me. Stavo anticipando il tuo arrivo e sei arrivata.
2: Eccomi, ero proprio di passaggio, non è vero? Sono molto felice di essere qui, finalmente riuscivo a beccarci e soprattutto di fare questa chiacchiera molto interessante oggi con voi.
1: Allora, Rosa Perrotta, come ho detto, influencer, mamma imperfetta, cito testualmente.
2: Sì,
1: tra l'altro, ecco, appunto, sul suo profilo Instagram, che io ho guardato molto attentamente questa mattina, ci sono molte immagini della tua famiglia, della tua splendida famiglia. Tu hai un marito, due figli bellissimi,

0: che hai deciso però, ecco, di non mostrare in volto. La categoria degli influencer mamme con figli si suddivide in due categorie.
1: Sì, allora, innanzitutto io ci tengo a premettere che il mio è stato un cambio di rotta, nel senso che noi per tanto tempo abbiamo mostrato i nostri figli, lo dico in estrema inconsapevolezza, in estrema incoscienza. Poi c'è stato questo cambio di rotta qualche mese fa, quando molto sinceramente ci siamo resi conto che ormai nel 2016, nel 2026 non si può assolutamente ignorare quelli che sono i rischi e i pericoli legati all'esposizione dei miei sui social. Quindi in genere questo cambio di rotta, ti dico, anche con nostri altri colleghi lo vediamo, è dovuto a due fattori: o ecco un ripensamento da parte dei genitori, come nel nostro caso, per cui io mi sono resa conto da madre che non vorrei che i miei figli domani avessero un passato digitale da cui difendersi, cioè, o discolparsi, o comunque per cui giustificarsi, e quindi ho smesso, e da allora non sono mai più tornate indietro, e su questo noi ci siamo trovati immediatamente d'accordo. Ma c'è un'altra motivazione che molto spesso invece poi influisce in questa scelta, che è proprio una motivazione legale, cioè nel senso che quando una coppia così esposta social si separa, ad esempio, cioè, è un giudice ad intervenire, quindi a richiedere immediatamente il divieto di esporre i bambini sui social. Quindi questo non è il nostro caso.
2: La Ferragni, Fede.
1: Esattamente. E io ricordo che quando abbiamo smesso di fare questa cosa c'è stata una preoccupazione generale dei nostri followers, che hanno subito sospettato che noi ci stessimo lasciando, perché hanno detto: non si vedono più bambini. Poi è una cosa in realtà da un lato anche triste, perché ci rendiamo conto che comunque l'affetto con cui sono cresciuti questi bambini è qualcosa di impagabile, bellissimo, meraviglioso. Però oggi secondo me non si può più fingere che ci siano dei pericoli reali, concreti, che ha comportato che hanno comportato una revisione un po' di tutto, dovuti soprattutto all'intelligenza artificiale, al fatto che queste immagini possano essere manipolate, estratte, bla bla.
2: Esatto. Allora, un'ultima cosa, Rosa, che volevo chiederti al volo: ma c'è un giorno in cui tu non hai voglia di postare niente, ti senti libera di non farlo, oppure per lavoro lo devi fare per forza, devi avere, garantire una continuità?
1: Allora guarda, io ho la fortuna di avere una community che veramente è la mia famiglia, faccio questo lavoro da 9 anni, quindi potrei tranquillamente non farlo, perché non faccio tutti i giorni ADV, quindi potrei tranquillamente spegnere il cellulare, ma non mi viene, non lo faccio, semplicemente perché la mia community è diventata come la mia famiglia, quindi è come se io un giorno non alzassi il telefono per chiedere a mia madre come sta, è così, quindi ho bisogno di sapere come stanno, è veramente una presenza importante, vera, molto più vivida di quello che possa sembrare.
2: Che bello,
1: nella mia vita.
2: Che bello, una famigliona allargata. Grazie Rosa Perrotta per essere stata con noi su Radio Number One. Your

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui su Radio Number One, Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Tra poco torniamo lì dalla nostra Chiara Emanuele e da tutti gli altri ospiti. 393-444-0444 per i vostri messaggi. Quanto usate i social in vacanza, di più o di meno rispetto al solito? E se vi va, fatevi sotto con il messaggio dell'invidia per tutti coloro che ci ascoltano dal mare in questo momento.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One,
3: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
9: Radio Number One è dove

0: Le 12.30 su Radio Number One, la voce quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Siamo sempre in diretta dai GV Santa Clara, Costa Smeralda in Sardegna, con Chiara Papanicolaou, Claudio Chiari a gestire, a tenere le fila di questo programma dai nostri studi centrali. E noi facciamo... Sì, sì, beh, se non ci fossi tu...
1: il burattinaio.
0: Se non ci fossi tu in questo momento, io farei il bagno in questo momento, sarei in acqua. Senti, dobbiamo fare gli... Noi facciamo dediche di tutto di più qui ai GV Santa Clara. Voglio fare gli auguri di buon compleanno perché abbiamo scoperto che uno dei tanti ospiti oggi fa compie gli anni e quindi facciamo gli auguri ad Alessandro. Ciao Alessandro, grazie. Benvenuto, avvicinati al microfono.
2: Ciao, benvenuti, grazie a tutti.
1: Eccolo lì, ma io quello lì lo conosco. Io quello
0: Come
1: lì
0: lo conosci?
1: Lo conosco io, come Alessandro. Io quello lì lo conosco, so chi è.
0: Chi è?
1: quello lì che accanto a te si chiama Alessandro, sì? Cantoni ed è l'assessore allo sport del comune di Brescia. Lo conosco, ciao Piccato. Alessandro.
0: Ma non me lo dici? Ma mi fai fare ste figure? C'è un ospite così autorevole al mio fianco che io gli stavo per cantare tanti happy birthday.
1: Ma si può fare.
2: Autorevole dove? Io stavo dicendo che avevo 34 anni, adesso mi freghi perché sanno tutti che ne ho 43.
0: Siamo coetanei. Alessandro è appunto assessore allo sport del comune di Brescia. Beh, qui ai GV Santa Clara direi che se sei uno sportivo le aspettative vengono soddisfatte perché ci sono un sacco di attività che vengono proposte. Stai molto vicino al microfono, se no non ti sentiamo.
2: Sì, qua veramente si può fare di tutto. Ho appena perso un torneo di bocce, giusto per conclamare la mia nuova età. Però tra kayak, tiro con l'arco, veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Ci si diverte alla grandissima.
1: Ma ascolta, noto Chiara che l'assessore indossa la camicia anche spiaggia, cioè ma è proprio una regola, cioè l'assessore deve indossare la camicia anche spiaggia.
2: Sempre istituzionale, no, non è vero, era solo perché ero ripreso dalla telecamera.
0: Una certa istituzionalità. Senti, immagino che tra le tante questioni che bisogna seguire all'interno della gestione di un comune, lo sport sarà sicuramente impegnativo, faticoso, ma penso gratificante, interessante, un qualche cosa che si rivolge tanto ai giovani, ai giovanissimi.
2: Assolutamente sì, è uno strumento educativo, culturale importantissimo, soprattutto dopo il Covid abbiamo capito quanto siano fragili i ragazzi che sono stati anche chiusi in casa per dei mesi e lo sport è la loro rinascita. Brescia è una città fortunata perché ha 90 impianti sportivi, 360 associazioni sportive e quindi vuol dire che c'è tanta passione, professionalità, tanti allenatori, fisioterapisti, preparatori che fanno ogni giorno il possibile per far crescere i nostri ragazzi con valori sani che sono quelli dello sport.
0: Vero, vero, guarda, io da mamma di due bambini piccoli, due ragazzini che fanno tanto sport e mi rendo conto oggi da adulta di quanto sia importante da un punto di vista innanzitutto educativo, morale, la pratica dello sport e poi proprio per il benessere fisico. Alessandro, io ti ringrazio per essere
2: grazie
0: stato
2: a voi.
0: Con noi vedi da Brescia ai GV Santa Clara, qui ci sono veramente tutti, ancora auguri di buon compleanno,
2: grazie di cuore,
0: ti lasciamo tornare
1: auguri
0: a giocare a bocce.
1: Alessandro, tra l'altro secondo me Alessandro parli bene, dovresti fare il politico. Cioè ce l'hai un po' quella cosa lì
2: ogni tanto capita, solo dal 2013.
1: Va bene.
0: Grazie, ciao. Grazie ancora. Su Radio Number One, adesso che ti peri con Hot and Cold.

0: Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Alex Warren con Passenger su Radio Number One, GV Santa Clara, in diretta dalla Costa Smeralda con Manuela Doriani, Chiara Papanicolau. Caro Claudio, hai visto che bel momento alto, interessante e culturale che abbiamo vissuto pochi minuti fa con l'assessore allo sport?
1: Assolutamente. Poi ogni tanto, voglio dire, ci sta, no?
0: Ecco, ma infatti non vorrei mai che pensassi che quello fosse l'indirizzo, perché ti volevo comunicare che è arrivato il momento di fuoco e della freddura, quindi...
1: Mamma mia, però, che salto!
0: Esatto. E quindi abbiamo la nostra Manu che è pronta con fuoco per tutti una bella doccia fredda.
2: Ma no ragazzi, teniamo il livello comunque anche con fuoco, cioè nel senso, ci sono dei giorni in cui ci regala delle perle di alto livello. Tra l'altro il personaggio più discusso e controverso dell'estate 2026, fuoco con le sue freddure bollenti. Ciao, ben ritrovato.
3: Ciao Manu.
2: Arrivano un sacco di critiche, ma noi ce ne freghiamo, noi siamo fedeli alla linea.
3: Esatto.
2: Fuoco non si discute, si ama.
3: Brava, allora vi do un'informazione culturale. Sapete che c'è stato un pontefice grande amico di Madonna?
2: No.
3: Papa Don't Preach.
2: Io. Grazie.
1: Grazie. Allora personalmente dico che questa è una delle migliori delle tre settimane, probabilmente.
0: Vero, sì. Questa la possiamo promuovere. Io so che lì c'è la nostra messaggistica che esplode di insulti per il povero fuoco in questi giorni.
1: Vediamo, i prossimi minuti potrebbero essere quelli decisivi. Vediamo.
0: Decisivi. C'è Cesare Cremonini.

0: figlio di un re, Cesare Cremonini, su Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda e IGV Santa Clara. Claudio, so che sono arrivati degli insulti per fuoco, giusto?
1: Però ti devo sorprendere, non è un insulto. Attenzione, è incredibile. Anche il gusto dei nostri ascoltatori cambia di giorno in giorno. Senti qua.
2: Ciao ragazzi, fuoco numero uno. Claudio, sono d'accordissimo con te. Questa è la migliore di queste due settimane. Questa è proprio il boom.
1: Hai capito? Vanno i complimenti sulla miglior freddura bollente delle tre settimane. A me piaceva anche quella delle due erbe che litigano e una dice all'altra non ti timo. Piaceva molto.
0: Ma perché le ripeti, Claudio?
1: Perché
0: metti il dito nella piaga e giri, scusami?
1: No, perché a me è capitato di ripetere quella battuta lì delle due erbe che litigano e una dice all'altra io non ti timo, perché ci faceva molto ridere.
0: Un appuntamento via l'altra qui è GV Santa Clara e adesso è il momento della dedica. Chi c'è con te, Manu?
3: Vedi che fate tanto i fighi, poi le ripetete le battute di fuoco, le fate vostre, Claudio Chiari. Allora, con me c'è Giulia da Milano. Ciao Giulia.
4: Ciao a tutti.
3: Per chi è la tua dedica?
4: Per mia sorella Silvia, che mi sta curando i figli mentre io prendo il sole sotto l'ombrellone.
3: Quanti anni hanno i tuoi bimbi?
4: Edoardo 7 anni, Federico 3.
3: Perfetto, allora la canzone che dedichiamo a tua sorella è Jungkook, su Radio Number One.

0: Eccoci qua in diretta dall'IGV Club Santa Clara, Sardegna. Allora, Chiara, ho un messaggino per sì. Quanto riguarda i social. La nostra Paola da Genova ci dice: io non posto nulla sui social, ma sì. Mi piace molto con calma seguire gli altri e soprattutto i miei amici. Quindi vedi, c'è qualcuno che magari attivamente posta di meno, come dicevi tu sì. All'inizio del programma, anch'io posto poco, però magari ne approfitta per guardare di più gli altri, non stacca completamente, ecco. C'è anche
1: è vero, sono anch'io sulla stessa lunghezza d'onda di questa amica di Genova, cioè posto poco, però spesso lo utilizzo magari anche per collegarmi a quelle che possono essere notizie che trovi sul social e poi vai ad approfondire su altri siti o testate di informazione. E sì, perché il tema era anche principalmente quello dei social in questa puntata da IGV Summer Club. E tra pochissimo i saluti, Claudio.
0: I saluti e il messaggio oggi dell'invidia che ti riguarda, quindi riguarda te e dedicato proprio a te, Chiara. Siediti e tieniti forte.
1: Sì, che paura.

0: Can't Wait, Bob Sinclair, Radio Number One, in chiusura anche per oggi da IGV Santa Clara, ma torniamo domani per l'ultimissima puntata.
1: Esatto, la puntata dei saluti, diciamo, poi ce ne torniamo a casuccia. Grazie Claudio Chiari.
0: Aspetta che c'è un messaggio dell'invidia indirizzato, giusto, proprio una dedica per me.
1: È vero.
2: Sì, sentiamo. No, allora, non so se è esattamente una dedica.
0: Sì.
2: Allora, no, un anonimo, che io però vedo il numero, quindi so chi è, scrive, sì? Cioè so chi è, potremmo risalire a lui.
0: So,
2: Cara Chiara, ti ho visto sui social, complimenti, punto esclamativo. Attenzione, spero che un'onda dispettosa ti porti via il costume, buone vacanze.
1: Beh, carino, bel complimento.
0: Grazie, però, e me ne vado.
2: Però l'ha buttata
1: lo
2: lì.
1: Lo sperano in molti.
2: Attenzione.
0: Cosa hai detto che non ho sentito?
1: Che lo sperano in molti.
0: Sì, guarda, ma io sono piatta come una tavola da surf, punto tutto sulla simpatia, quindi fosse anche che mi vola via il costume, c'è niente da vedere, dillo al nostro amico.
2: Hai capito, caro amico, hai sentito? No, sentito.
1: Allora, siamo arrivati alla fine, grazie a Luca, Sergio Labruna, Stefano Carboni, Chiara Papanicolaou, Claudio Chiari, appuntamento domani.
0: Emanuela Doriani, a domani, ciao a tutti.
2: Ciao.
3: I giorni più belli dell'anno. AGV Club.
4: Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One è dove.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
7: Punto, subito le notizie, poi continua Summer One.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni. Ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
11: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
12: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
13: È un Dio che morto.
12: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, ha idee anni luce e lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
10: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
14: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri 3 detenuti nella sezione sex offenders, ovvero l'ala con persone donne condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario Ladogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
10: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: IGV Club in Sicilia.
15: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
16: Summer One.
17: L'estate di Radio Number One. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
7: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e soprattutto da lui, è lui o non è lui, Stefano Federici, buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio a tutti, dopo 60 minuti in Sardegna, 120 in Veneto, parte così il live su Radio Number One da questo fantastico parco acquatico situato a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, il suo nome è il Cavour Water Park. Buon giovedì anche a te, caro zio Nasti, che ti trovi in un altro contesto.
7: Non fare battute, non iniziamo a pigliare per i fondelli, perché tu,
18: no,
7: hai,
18: no, ci mancherebbe.
7: Tu hai piedini nella sabbia e ogni tanto ti fai qualche tuffetto, quindi hai tutta la mia, la nostra invidia degli ascoltatori che magari stanno lavorando, ma d'altra parte ci fai anche un po' felici perché ci immedesimiamo in quello che fai. Anzi, cosa stai facendo, giusto per capire, a parte essere in onda?
18: Sono in diretta con te in questo istante, 13 e 6 minuti, il tuffetto è d'obbligo perché ci sono 35 gradi all'ombra e al sole ce ne sono 40 percepiti, cioè le persone vivono in acqua.
7: E ti credo, voglio dire, se si potesse credo che in qualsiasi posto in questo momento lo farebbero tutti, dall'ufficio al... Tu immagina un taxi con dentro una mezza piscina, ti metti in taxi. Così era un'idea.
18: Esatto. No, tra l'altro a Palermo c'è stata un'app car predisposta con piscina che, vedi, girava la città e c'era un ticket, tu entravi, ti facevi il bagno e ti portavano in giro per la città con questa app car. Quindi sai che in Sicilia ne inventano un po' di tutti i colori, caro zio Nasti. Beh, tra pochissimo il primo argomento di oggi, parleremo del primo appuntamento, quindi gli errori da evitare per non farsi scartare subito, ma prima la musica del pomeriggio di Radio Number One, in questo caso Summer One.
7: Esatto, e allora partiamo alla grande perché ci sono Merck & Cremon con Partenope.
16: Summer One, l'estate di Radio Number One.
17: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Dico Cavour di Valeggio sul Mincio con Stefano Federici, che è pronto per fare un altro gara di tuffi, i tuffi a bomba.
1: Sì, no. Tuffi a bomba, ma anche per sbloccarti un ricordo e parlare con te di quello che è stato magari il tuo primo appuntamento, perché ci sono errori da evitare per non farsi scartare sin da subito. Tu ricordi ad esempio qual è stato il tuo primo appuntamento? Eri emozionato, non te ne fregava nulla?
0: Allora, avevo 4 anni e mezzo, 5, ricordo
1: all'asilo.
0: Come? Allora ragazzi, voi scherzate, si chiamava Chiara, mi ricordo perfettamente, la compagnia dell'asilo, delle amichette dell'asilo, ricordo questo appuntamento, ma è andato tutto bene, siamo usciti a cena, poi l'ho portato a fare una passeggiata con chiaramente l'autista.
1: Ma fuori l'asilo? La passeggiata con le maestre che facevano, ma va bene, quindi si chiama Chiara, 4 anni e mezzo.
0: Mi ricordo anche il cognome, pensa un po', non lo dico per, ovviamente per privacy, ma ricordo il cognome anche, incredibile.
1: No, vabbè, non diciamolo. Comunque ti parlavo di questo primo appuntamento, perché il primo incontro, diciamo, con un potenziale partner, in questo caso la tua Chiara, è da sempre, dicono gli esperti, un terreno minato dove praticamente un singolo passo falso può decretare la fine dei giochi prima ancora di aver chiesto il conto. Quindi ti parlo della prima regola d'oro, che è anche suggerita dai massimi esperti,
0: aspetta,
1: psicologi.
0: Aspetta, prendo la penna.
1: Prendi appunti. Quindi la prima regola d'oro consiste nel fare domande per dimostrare di avere un interesse nei confronti di chi ti sta vicino in quel momento. Quindi devi creare un'interazione paritaria in cui l'altro o l'altra si senta ascoltato, ascoltata e valorizzata o valorizzato. Quindi la prima regola d'oro è questa: dimostrare interesse nella persona che è accanto, zio.
0: Ok, e questo diciamo che da un chiacchierone come me è un po' più difficile, perché sai, di solito tendi a parlare e invece dai, devi fare delle domande, devi sapere ascoltare, che mi sembra una cosa giusta.
1: Se vuoi al volo ti dico anche la seconda, poi magari le altre nel prossimo intervento.
0: Ma certo che sì, vai.
1: Seconda regola d'oro, caro zio: mantenere uno sguardo attento e un contatto visivo costante. Non esistono distrazioni, quindi messaggini, distrazioni, no, non ci devono essere. Tu devi essere concentrato su chi ti sta parlando in quel momento.
0: E questo, diciamo, in tempi moderni è un po' più difficile, perché tra telefonini e di tutte le distrazioni del mondo, sai, è brutto vedere che succede, ma succede.
1: Ecco, ti faccio un piccolo esempio. Ad esempio, in questo momento io ho una bambina vicina, no? Che stava venendo qua per dirmi cosa.
2: A che ore c'è l'acqua, Jim?
1: Perfetto, hai capito? Alle 3 di pomeriggio con la nostra Kelly, oi oi, du Brasil, c'è l'acqua Jim. Quindi zero distrazioni, io sto parlando con te, in questo caso sono stato maleducato perché ho distolto l'attenzione dal tuo intervento.
0: No, non ti preoccupare, non ci offendiamo da questa parte, anzi, è bello che tu parli un po' con tutti gli avventori del parco, soprattutto perché ti hanno preso per un bagnino, per un istruttore, vista la tua fisicanza, anche di acqua Jim.
1: Sì. Alle 3 ci sarà l'acqua gin con Kelly Oioi. Mentre le altre regole d'oro, la terza, la quarta e la quinta, tra pochissimo in diretta dal parco acquatico Cavour.
0: Io sono assolutamente curioso di sapere da te un po', no, perché già le prime due sono difficili, vediamo un po' le altre. Intanto ascoltiamo Avicii insieme ad Aloe Black con Wake Me Up.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, anzi non è che lo sento nel senso che mi dispiace, lo sento che c'è dall'altra parte Stefano Federici che mi sta parlando.
1: Stai attento.
0: Mi sta parlando di cose interessanti. Dica.
1: Sì, del primo appuntamento, ovvero gli errori da evitare per non farsi scartare subito. Abbiamo detto le prime due regole. La regola d'oro numero uno, suggerita da uno psicologo, consiste nel fare domande per dimostrare interesse. La seconda regola d'oro, mantenere uno sguardo attento e un contatto visivo costante. E adesso ci sono le altre tre regole. La terza, non strafare, caro Nasti, con i progetti a lungo termine. Non devi dire alla tua lei che magari domani diventerai un imprenditore e andrai a vivere a Dubai. Stai tranquillo, stai nel tuo.
0: No, quarta, ma credo che no, aspetta, fermati con la quarta. Sì. Fermati. Analizziamo un secondo la terza,
1: la
0: poi
1: terza.
0: La quarta dopo. È chiaro che se tu al primo appuntamento dici che bello, ma mi vedo con te con una famiglia con 10 figli, secondo me metti un po' troppo avanti le mani.
1: Sì, metti un po' troppa ansia, quindi lei scapperebbe. Quindi la terza regola d'oro è da valutare attentamente. La quarta, evitare di parlare assolutissimamente degli ex o delle ex. Questo non va mai fatto al primo appuntamento.
0: Ma anche
1: segnatelo.
0: Se secondo me neanche al secondo, al terzo, neanche dopo 2 anni, perché cioè sei lì dopo 3 anni che stai assieme e è bello magari di un momento intimo e lei dice però sai che il mio ex è bello anche dopo, così.
1: Esatto, quinta e ultima regola, non interrompere continuamente per dimostrare di essere superiore a chi hai di fianco, quindi per non esaltare ciò che hai fatto soprattutto in passato. Questa è la quinta e ultima regola d'oro.
0: Va bene, allora noi riflettiamo un secondo su queste regole, poi torniamo e magari ti faccio 2 domande io, va bene?
1: Sì, va benissimo, quindi ti chiedo cosa non ha funzionato nei tuoi primi appuntamenti? Pensaci e tra poco raccontamelo.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One,
3: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

0: Madonna, densetteria su Radio Number One, dalla densetteria alla gelateria gestita invece da Stefano Federici, perché sono sicuro che lui a bordo lì di quella piscina bellissima dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Bincio è anche fornito di gelatini. Smentiscimi.
1: Sì, gelati, yogurt, abbiamo più gusti, ad esempio il pistacchio, il famoso puffo, quel colore azzurro, oppure classica panna, cioccolato.
0: Vabbè,
1: abbiamo
0: basta,
1: zuppa inglese.
0: Basta che non ho pranzato, mi fai venire con verme solitario, mi fai venire. Torniamo a quell'argomento che hai trovato molto interessante sul primo appuntamento.
1: Esatto, perché le persone si mettono e rimettono in gioco spesso, caro Zio Nasti, quindi appuntamento dopo appuntamento negli ultimi anni si fa davvero fatica a trovare qualcuno che piaccia, soprattutto caratterialmente. Da lì la domanda: cosa non ha funzionato nei vostri primi appuntamenti? Raccontatecelo, se volete potete, naturalmente al 393-444-0444. Le ultime volte che tu hai cercato, diciamo, una connessione con una ragazza, com'è andata, zio?
0: Beh, ovviamente sempre benissimo, infatti vedi, sono a un harem.
1: Quindi tu sei giustamente quasi uno psicologo, no? A consultare su come fare a comportarsi quando c'è il primo appuntamento.
0: Non capisco perché. Io esco la prima volta, grande entusiasmo, poi non, come se staccassero il telefono, probabilmente dovrebbero esserci dei problemi di linea.
1: Sì, cioè c'è quel quadra che non cosa. Ecco perché, esatto, ti chiedo, secondo te cosa non funziona nei primi appuntamenti? Perché spesso, sempre più, le persone fanno fatica a trovare una connessione con l'altra persona, magari seduta a tavola, quella che stai conoscendo, no? All'inizio magari qualche domanda e dici potrebbe essere quella giusta, poi scatta quel qualcosa che ti fa riconnetterti alla realtà e dici no, è un altro caso umano. Perché? Voglio sapere perché, cos'hanno che non vale persone che magari trovate per una cena, cercate di conoscere.
0: Ma mi ridai l'ultimo punto della lista che avevi fatto prima?
1: La quinta regola.
0: La
1: quinta regola: non interrompere continuamente il discorso dell'altra persona.
0: Io mi sa che mi frego lì, perché sono un chiacchierone di quelli fastidiosi.
1: Soprattutto per raccontare cose legate al passato che magari non interessano neanche a quella persona lì, o interessano fino a un certo punto.
0: Ma invece qual è il tuo quel danno che fai tu?
1: Il danno che faccio io? Lo scrivo nel prossimo intervento. Ma ce ne sono 10 almeno.
0: Anch'io.
1: No, l'essere chiacchierone assomiglia naturalmente a quello che hai raccontato tu. Io poi mi dilungo anche nel passato, perché magari vado a prendere come esempio quello che ti racconta lei e lì cerco di poi connettermi al suo passato per trovare magari dei fatti simili, e poi parto, non mi fermo più.
0: Va bene, senti, abbiamo ammorbato tutti quanti anche con questa cosa. Ci ascoltiamo una bella canzone, poi torniamo e leggiamo qualche messaggio. Sei d'accordo?
1: D'accordissimo. 393-444-0444. Cosa non ha funzionato nei vostri primi appuntamenti?

0: Lady Gaga, Just Dance su Radio Number One. E allora, caro Federici, io ho un sacco di messaggi arrivati con gli errori da evitare al primo appuntamento.
1: Sono curioso.
0: Sono d'accordo con te, nel senso che molti sono in linea con il vademecum che ci hai dato. Partirei col primo, Gaspare, che scrive da Canero Riviera. Parlare dell'ex per tutta la serata. 2 anni fa sono uscito con una ragazza che ha passato 2 ore a compararmi al suo ex fidanzato, dai vestiti all'ordinazione del cibo. Ad un certo punto volevo dirle: guarda, se vuoi gli faccio una telefonata così esci con lui. Dice, è stato un disastro. È capitato. Poi dipende chi è l'ex. Non lo so, mai capitata una cosa del genere a te?
1: No, per il momento no, spero non capiti, perché veramente mi ci sono immedesimato, non è bello.
0: No, specialmente se l'ex magari ero così freddi. Vabbè, questo è un altro discorso. E andiamo invece da Guglielma? Magari leggo male. Comunque, staccate gli occhi dallo smartphone, non c'è niente di più triste e maleducato di una persona che al primo appuntamento controlla le notifiche ogni 3 minuti o risponde ai messaggi. Questo l'avevi detto, anche questo era nella tua lista, nella wish list. Anche questo può capitare? No, non deve.
1: Può capitare anche questo. Se per caso avete acceso la radio da poco, siamo partiti con le 5 regole d'oro per per continuare dopo il primo appuntamento magari con il secondo, perché troppo spesso, diciamo, il primo appuntamento è anche l'ultimo e le persone non riescono a trovare nessuna connessione utile che le faccia continuare la conoscenza. Ci sono 5 regole d'oro, le stiamo commentando con voi naturalmente su WhatsApp.
0: Esatto, e tra poco mi vai a cercare qualcuno che lo intervistiamo, vediamo un po' se riusciamo.
1: Qualcuno che ci racconta
0: qualche primo appuntamento. Lo so che è difficile, soprattutto
1: no, oggi è più pericoloso di ieri, perché ci sono persone che sono scappate non appena hanno sentito le 5 regole d'oro.
0: Ah sì, ho detto che è difficile far parlare magari di un primo appuntamento. Allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, tu ci provi, casomai tiriamo dentro qualcuno, sei d'accordo?
1: Va bene, d'accordissimo, siamo qui apposta, caro Nasti.
0: Torniamo tra pochissimo, stateci lì.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Get Loud, Jennifer Lopez. Dal 2000 la grande canzone su Radio Number One, in diretta dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, Stefano Federici, detto anche il buon samaritano o il pastore, non lo so come posso chiamare con questi consigli così diciamo importanti sulle relazioni, sui primi appuntamenti. È caduto, vedi che quando gli do troppa importanza mi casca la linea. E lo so, tra l'altro c'erano due messaggi, uno più bello dell'altro. Allora, ci ha dato questo piccolo vademecum, diciamo, degli errori da non commettere ad un primo appuntamento.
1: Nasti, ci siamo, ci siamo.
0: Avevo
1: mi
0: paura
1: senti?
0: Io ti sento benissimo. Ho paura di averti dato troppa importanza come nostro pastore, come dire, quasi divinamente illuminato per darci dei consigli. Ho detto, vabbè.
1: Tu mi hai dato un incarico, cercare delle coppie per rispondere alla domanda, il primo appuntamento, cose da fare, cose da non fare, e abbiamo trovato Feliciano dalla Calabria e Martina dalla Sicilia. Loro sono una coppia a tutti gli effetti. Ragazzi, benvenuti.
2: Grazie.
1: Benvenuto Feliciano.
3: Grazie.
1: Allora, loro si sono incontrati, diciamo, per caso sui social e dopo si sono dati il primo appuntamento dove?
2: A Palermo.
1: E come è andato questo primo appuntamento? Tutto a posto, perché da 8 anni state insieme dopo questo primo appuntamento.
2: Sì, non ci siamo più lasciati, quindi direi che sia andata piuttosto bene.
1: Allora chiedo a te Feliciano, cosa hai trovato in Martina dopo il primo appuntamento? Una connessione stabile fino ad ora?
3: La dolcezza.
1: La dolcezza. E tu cosa hai trovato in lui durante questo primo appuntamento?
2: Ma posso dire la stessa cosa, la dolcezza e i suoi modi di fare. Sì, non ci si può lamentare.
1: Perfetto, perfetto. Bravo Feliciano, complimenti anche a Martina. Qua alla mano, ragazzi, avete già, non so, progetti per il futuro oppure avete già parlato del futuro?
2: Sì, il prossimo anno ci sposiamo.
1: Beh, signori, qui caramba! L'applauso del Parco Acquatico Cavour, caramba! Perché abbiamo avuto proprio la dichiarazione in diretta. Altro che il primo appuntamento non va bene con loro, è andato bene da 8 anni fa a quest'ora, quindi l'anno prossimo, dove vi sposate?
2: Ci sposiamo in Sicilia, in provincia di Palermo.
1: Augurissimi da tutti noi di Radio Number One, e con questo augurio, Nasti, ti ricedo la linea.
0: Grazie, qui è partita la ola, come senti, addirittura proprio pubblico impazzito per questa carrambata che Federici ha fatto. Io sono convinto che lui lo sapeva, quindi
1: no, te lo giuro. Aspetta, Nasti, Martina, puoi venire qua a testimoniare? Io sono venuto a corse, tu non volevi neanche venire accompagnata dalla tua dolce metà.
2: No, è vero, mi ero rifiutata inizialmente, poi ci ho ripensato.
1: Dai, hai visto? Dai, non bello. Ti sto raccontando balle.
0: No,
1: è
0: bello.
1: Tutto
0: molto
1: live qui al Cavour.
0: Una carrambata così, ma nella tua carriera, quando la rifai? Un matrimonio, va bene. Senti, Federici, io tra poco ti devo leggere qualche messaggio arrivato, perché ce ne sono due molto interessanti che ho sottolineato a proposito di errori da non fare durante il primo appuntamento, ma ti lascio un po' così, un pochettino.
1: Va bene. Io aspetto con impazienza, intanto so che c'è sicuramente una bella canzone da ascoltare.
0: Assolutamente, perché voglio poi il tuo parere in merito su questi messaggi. Intanto, Another M54 Ultra.

0: Love Song su Radio Number One. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo con Summer One. Statemi lì.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio Number One è dove vivi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: A Radio Number One alle 14 un minuto, ascoltiamo assieme le ultime notizie.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati da Danny Nardi. Si può non essere compresi persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco, eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città o la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Lo ha detto il Papa ad Assisi durante la messa alla Porziuncola, la chiesa amata, da San Francesco. Gilda Di Giuseppe, 89 anni, è stata uccisa a colpi di martello nella sua casa di Contrada Bricioli ad Altino, in provincia di Chieti. Con l'accusa di omicidio volontario è stato arrestato e portato in carcere il nipote, 25 anni, studente fuori sede a Roma, in paese per qualche giorno di vacanza. A dare l'allarme poco dopo le 22 di ieri è stata una zia all'estero avvertita dallo stesso giovane. È morto Francesco Guccini questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento a 86 anni. Lo rende noto la famiglia sottolineando che, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. Il 15enne detenuto da oltre 70 giorni per procurato allarme e bomba a scuola potrebbe essere finito in una trappola su Roblox, una piattaforma di giochi online sulla quale sarebbe stato ricattato. Il ragazzo, che ora si trova nel penitenziario minorile Coors, ieri ha ricevuto la visita dell'ambasciatore italiano a Malta, che lo ha trovato in buone condizioni. Preoccupati i genitori, che hanno denunciato lo stato di detenzione del figlio facendo mobilitare la Farnesina. Il grande caldo raggiunge il picco. Oggi, giovedì 6 agosto, tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. L'allerta massima segnala rischi per l'intera popolazione, non solo per i soggetti fragili. Domani il numero scenderà a 26, con la sola Bolzano che torna al giallo. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
11: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
14: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
15: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
16: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Jungle con The Wave su Radio Number One. Collegati con il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio dalla postazione Palm Beach, Stefano Federici, che oltre ad averci dato un vademecum degli errori da non fare al primo appuntamento, ci ha fatto anche ascoltare una bella coppietta che si sta per sposare. Io sono ancora,
1: sono
0: ancora emozionato di questa cosa.
1: Feliciano è il suo nome, calabrese, Martina il suo, siciliana. Si sono incontrati, diciamo, sui social, poi hanno approfondito grazie al primo appuntamento il loro incontro, e l'anno prossimo, dopo 9 anni di fidanzamento, arriveranno a sposarsi.
0: Che
1: quindi complimenti anche a questa coppia.
0: A giuste nozze. Allora, invece, tra i messaggi io ho questo diargo che volevo leggerti, perché secondo me, per chiudere, come dire, risolve un po' tante questioni. Dice: l'errore peggiore è far finta di essere chi non si è. Poi dice: se ti spacci per un grande amante del trekking in montagna solo per fare colpo, ma poi al primo sentiero in collina hai il fiatone dopo 3 metri, fai una figuraccia. Quindi essere spontanei

0: primo, almeno arrivate al secondo o terzo, giusto per chiacchierare un po' di più, giusto per fare un po' più di conoscenza. Va bene, senti, in questa seconda oretta in diretta dal Parco Acquatico Cavour, mi fai sta gara di tuffi?
1: Ma se vuoi io lascio la postazione per entrare in questo meraviglioso atollo situato, come hai detto tu qualche istante fa, nella zona Palm Beach, una delle zone più belle del Parco Acquatico Cavour, dove la sabbia portata dall'Egitto ti dà quel senso caraibico. Sembra di essere ai Caraibi oppure alle Mauritius, alle Maldive.
0: Va bene ragazzi, allora quelli che invece sono in ufficio, sono in macchina, sono al lavoro, sono in negozio, sono in fabbrica, pensate intensamente a Stefano Federici, vogliamogli bene tutti insieme in questo momento, ti lascio. Lasciamo il tempo di fare un tuffo.
1: Tra pochissimo torniamo in Summer One con te, caro zio Nasti.
0: Esatto, se riemergi è un miracolo, perché i pensieri, diciamo, non è che proprio saranno benevoli vista la scena, però ti vogliamo bene, a prescindere.
1: Grazie, ti voglio bene anch'io, zio.
0: Dai, scherziamo, tra poco torniamo a collegarci con te. Intanto la musica di Radio Number One, la musica di Summer One. Qui c'è uno che tra l'altro fisicamente

0: Karol G e Manu Chao viajando por el mundo. E noi vi portiamo por el mundo, in questo caso vi portiamo al Parco Acquatico Cavour a Valeggio sul Mincio. Siamo nel Veneto, siamo vicino a Peschiera del Garda, siamo in un posto bellissimo e Stefano Federici si sta abbronzando.
1: Esatto, siamo nelle tue zone, caro zio Nasti. Abbiamo parlato del primo appuntamento, quindi andiamo avanti con Summer One, con il secondo argomento, che è un po' un link con il primo appuntamento, perché se va bene questo primo appuntamento, poi cosa si fa? Si inizia con quello scambio di SMS di giorno, ma soprattutto di notte. Cosa fai? Cosa stai facendo? Ci vediamo domani? Sei stato superlativo. Quindi attenzione comunque al telefonino, perché se dormi con il telefonino sotto il cuscino rischi grosso, perché ci sono questi suoni, queste luci che disturbano e svegliano il cervello anche senza accorgersi, impedendo poi un riposo profondo. Quindi iperattivazione cerebrale, aumento dei livelli di cortisolo. Ne parliamo tra pochissimo, perché è un argomento che secondo me va approfondito con te, caro Nasti, perché tu dormi col telefono sotto il cuscino.
0: Non sotto il cuscino, però sul comodino, come credo la maggior parte delle persone. Devo dirti una cosa vera, verissima: negli ultimi tempi, forse nell'ultimo mese, mese e mezzo, arrivano delle notifiche anche di notte, magari da applicazioni, magari da stupidate. Quel fatto che si accenda anche per qualche secondo la luce mi infastidisce molto, quindi ci acchiappi tu con la notizia, perché è sul pezzo, è una cosa, un'informazione che così vogliamo approfondire. Quindi tra qualche minuto sono curioso di sapere da te effettivamente il nuovo vademecum su come non usare il telefonino di notte. È questo?
1: È questo, quindi suoni e luci disturbano e svegliano il cervello anche senza accorgersi, impedendo un riposo profondo. Tra pochissimo riparleremo proprio da questo, dal telefonino sotto il cuscino.
0: Bello, fatto anche la rima. Intanto ci ascoltiamo Dito nella piaga e ci sta Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! Guarda questo messaggio. Ciao ragazzi, il mio cellulare e tutti quelli della mia famiglia sono in cucina, lontano dai nostri profondi sogni. Questa amica che non si firma ha ragionissima, ne parliamo tra poco, statemi lì.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Non ti serve premere play. Sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
3: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
4: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Radio Number One è dove

0: pausa con Magnetic su Radio Number One in questo bellissimo pomeriggio del 6 di agosto in diretta dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Micio. C'è Stefano Federici che ci parla di cose interessanti, questa direi molto interessante.
1: Esatto, dormi con il telefonino sotto il cuscino? Ecco perché rischi grosso. Abbiamo parlato dei suoni e delle luci che disturbano e soprattutto svegliano il nostro cervello anche senza che si accorga di questo e impedisce un riposo profondo il tutto. Quindi è iperattivazione cerebrale ma anche aumento dei livelli di cortisolo. Quando quello aumenta poi fatichi naturalmente a dormire. Quindi tenere il telefono sotto il cuscino può causare anche questo, oltre a surriscaldamento e incendi, dicono gli esperti, perché la batteria può rigonfiarsi se il calore non viene dissipato correttamente. Tu non lo tieni sotto il cuscino ma accanto al comodino.
0: Ma credo
1: attento,
0: tutti,
1: Nasti.
0: No? No, nel senso che la maggior parte di noi tiene il telefonino sul comodino perché la mattina appena ti svegli con la manina allunghi per vedere che ora è, oppure se come me hai messo la sveglia sul telefonino è da lì, no, che la fermi.
1: Io però lo tengo in modalità aereo, quindi anche se mi chiami non rispondo perché giustamente non è connesso con la realtà.
0: Ah, tu sei sempre in modalità aereo, cioè in generale proprio, beccatelo. Anzi, guarda, non c'entra, però vorrei farti ascoltare un messaggio che è un caro e simpatico saluto per te, ascolta un po'.
2: Certo che sei bello fortunato a essere lì in piscina al fresco e noi qua a lavorare, a sudare. Ciao amico mio, un abbraccio anche da parte di Paola. Ciao Ste.
0: Ecco, te le hanno mandate, te lo dico così, eh.
1: Ringrazio Rinaldo, ringrazio Paola che sono all'ascolto, gli amici italo-svizzeri, loro sono italiani all'estero e ci stanno ascoltando come ogni giorno, grazie.
0: Allora, intanto messaggiate a proposito di dove tenete, come lo tenete di notte sto benedetto o maledetto telefonino. Lo mettete sul comodino, lo sotto al cuscino, sotto al letto, oppure come quell'amica che ha scritto prima che lo tiene addirittura in cucina insieme agli altri cellulari della famiglia, lontano da tutto e da tutti, che credo sia la cosa più giusta tecnicamente.
1: Beh, diciamo che dormire con il telefonino accanto peggiora la qualità del riposo, questo è quello che dice la scienza.
0: Va bene, dai, tra poco facciamo una turnicata di messaggi, intanto torniamo alla musica perché c'è Emma con Apnea.

0: La voce di Emma con Apnea, e uno che non è in apnea, ma potrebbe essere anche in apnea, non lo so, è Stefano Federici, perché è lì a bordo piscina dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Sai Stefano una cosa, sono arrivati un sacco di messaggi, tenere il telefonino in cucina credo che sia di moda.
1: Addirittura tenerlo in cucina per non essere disturbato, ma tenetelo in modalità aerea così non vi disturbano, ce l'hai comunque accanto, però diciamo che durante la notte, non potendo squillare, fa sì che il tuo sonno sia esattamente tale quale, ovvero un dolce riposo.
0: Allora Roby scrive: ciao Ste, io lo tengo in cucina così non sento né le chiamate né la sveglia, niente cieli in camera. Allora tenerlo in cucina credo che sia anche buono per le onde elettromagnetiche, così non hai questa cosa che bene non fa, ok? Poi, come dici tu, basterebbe metterlo in modalità aereo, quindi...
1: Beh, la scienza dice meglio caricare lo smartphone lontano dal letto e usare una sveglia analogica, quindi il secondo consiglio lo dovrei prendere come esempio pure io, perché la sveglia ce l'ho montata sul telefonino.
0: Vedi, ti faccio ascoltare anche un messaggio, ti faccio ascoltare questo.
2: Ciao ragazzi, io lo tengo in bagno e chi se ne frega.
0: Ecco.
2: E anche in modalità silenziosa, perché quando sono fuori dal ambiente di lavoro non voglio rottura di scatole. Ho solamente il numero di mia moglie e di mio padre attivi con sonoro, che ho obiettivo non disturbare, e se chiama mio papà, che poveretto ha 87 anni, quindi giustamente devo rispondergli bene. Gli altri, quando decido di no, è no. Quindi di notte non rispondo a nessuno, se non siano mio padre o mia suocera.
0: E ci sta, è un...
2: Ciao,
0: è una,
2: ciao.
0: A te, e un ottimo punto di vista, soprattutto non capisco perché in bagno.
1: E voi amici e amiche di Summer One, sintonizzati e sintonizzate con il DAB, con l'FM, con l'app, dove tenete di notte il vostro cellulare? 393 444 0444.
0: Tra poco facciamo una bella tornicata finale di messaggi e vediamo un po' se qualcuno ha qualche posto più originale del bagno. Secondo me non c'è.

0: Sordo con Loco Loco, ci fermiamo un attimo, poi torniamo con Summer One. Statemi lì.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ma la grande canzone dal 1992, che voce ragazzi, quanto ci manca Whitney Houston, credo senza ordine di smentita una delle voci più belle a livello proprio in generale di tutti i tempi. Detto questo, un'altra voce che possiamo farne a meno, assolutamente non possiamo farne a meno, è quella di Federici. Che stavo
1: aspettando l'esempio che arrivasse, no? Dalla sede centrale del gruppo delle radio grandi. Pensavo fossi tu, dopo Whitney Houston, la voce che le donne vorrebbero ascoltare. Però mi sbagliavo, poi l'esempio è ricaduto sulla mia, grazie.
0: No, perché tu ti sei rinfrescato, hai fatto il tuffetto, adesso sei uscito dalla piscina e quindi a mente fresca, ok, ci puoi chiudere un po' la notizia di dove porre il telefonino di notte.
1: Sì, apro una piccola parentesi, il tuffo t'ho pure taggato nella storia, così ti ho fatto vedere che effettivamente l'ho fatto tra una canzone e l'altra. Chiudo la parentesi.
0: Grazie, che carino.
1: Stiamo parlando dell'ennesima ricerca fatta nelle scorse ore che ha come protagonisti ovviamente gli italiani, perché una grossa percentuale dorme con il telefonino sotto il cuscino e rischia grosso, perché tenere il telefono sotto il cuscino potrebbe addirittura causare sul riscaldamento incendi, perché la batteria potrebbe, diciamo, rigonfiarsi se il calore non viene dissipato correttamente. Poi c'è anche altro, la luce blu ad esempio disturba il sonno e riduce la produzione di melatonina, e ancora suoni e luci che disturbano e svegliano il cervello anche senza accorgersi, impedendo un riposo profondo. C'è iperattivazione cerebrale e ancora, dulcis in fundus, aumento dei livelli di cortisolo che non ti permettono il sonno e il riposo adeguato.
0: Cioè non va bene nulla. Poi quella cosa della luce brusca, quindi non ti abbronzi nemmeno se hai il telefonino acceso di notte. E la scusa, cos'è che succede se c'è la luce blu accesa?
1: Beh, la luce disturba e sveglia questo tuo cervello, che giustamente non riesce ad avere un riposo adeguato.
0: E quindi non ti abbronzi.
1: No, quello viene... Quello di giorno, se ce l'hai in spiaggia accanto al lettino.
0: No, quello se ce l'hai in spiaggia al lettino che continua a suonare, poi devi andare all'ombra per rispondere, rompono gli zebedei.
1: Ma non riesci a dormire nemmeno lì, non riesci a rilassarti, zio. Quindi bisognerebbe tenerlo il più lontano possibile. Questo è il riassunto finale che ti faccio dal parco acquatico Cavour.
0: Ma io ti faccio il riassunto dei messaggi. La maggior parte, secondo me, delle persone che lavorano col telefonino arrivano a casa e proprio lo spengono e lo lasciano, come dire, nell'entrata, da parte completamente. Quelli che invece hanno delle necessità familiari se lo tengono giustamente abbastanza vicino di notte, perché se non mai sapere come si dice in gergo.
1: Però potrei fare una domanda finale alla nostra Kelly Oi du Brasil. Dove tieni, Kelly, il telefonino di notte? Sul comodino, sotto il cuscino, in cucina, in bagno?
2: Sotto il cuscino.
1: Sotto il cuscino, hai visto? L'abbiamo beccata col telefonino sotto il cuscino.
2: Io ho 4 telefonini.
1: Tutti sotto il cuscino?
2: Uno sotto cuscino, gli altri tutti sono sotto il... come si chiama?
1: Sotto il materasso?
2: Esatto. No,
0: addirittura non ci credo.
1: Sotto il materasso 3 e sotto il cuscino 1, perché quando vibrano cosa succede poi? Cosa dice Luca?
2: Non si può dire.
1: Ah, perfetto.
0: Terremoto. Vabbè. Ragazzi, 4 telefonini, neanche Pier Silvio. Comunque, io.
1: Ma lei è importante. Lei arriva con l'elicottero, qualche Cavour. È pronta per. Esatto. Che cosa alle 3?
2: Acqua Gin con ritmo pit dance.
1: Grande, grande Kelly Oi du Brasil. Beh, Nasty, io ti ringrazio perché siamo quasi in chiusura. Anche oggi è stata una bellissima diretta. Siamo partiti col primo appuntamento per poi linkarci con quei messaggi che arrivano dopo il primo appuntamento e il telefonino sotto il cuscino, per non perdersene nemmeno uno, soprattutto di notte. Quindi grazie a te e grazie a tutti quelli che hanno messaggiato e hanno contribuito alla buona riuscita di questo live dal Cavour.
0: Naturalmente torneremo a collegarci con te domani dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, dalla postazione di Palm Beach. Quindi grazie Stefano, Federici, goditi il pomeriggio lì al parco, quel che ne rimane anche per noi, e fai un po' di movimento.
1: Sarà fatto tra pochissimo, dalle ore 15, prima il ritmo fit dance di Kelly Oi du Brasil e poi il DJ set dalle 3:30 con noi di Radio Number One. Vi aspettiamo al parco acquatico Cavour. Grazie Nasty.
0: Grazie ancora a te, una buona serata. Noi torniamo alla musica, e che musica? Malika Ayane con Una possibilità, e dopo vi racconto qualcosa di più.

0: Mars con All My Soul su Radio Number One. Torniamo tra un attimo, statemi lì.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: A Radio Number One alle 15 in punto, subito le notizie, poi torna Summer One.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Addio a Francesco Guccini, scomparso a 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia. Il celebre cantautore e poeta. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica a Bologna, dove verrà proclamato il lutto cittadino. Le borse salgono sulla scia dell'accordo tra Iran e Oman sulla navigabilità dello stretto di Hormuz. Nonostante i progressi, al momento il traffico marittimo resta quasi bloccato. L'accordo assegna il controllo dei mercantili in entrata all'Iran e in uscita all'Oman, con sminamento iniziale da parte di Teheran senza pedaggi. Trump spinge per la riapertura immediata, minacciando duri raid militari in caso di stallo. Papa Leone ad Assisi. Il pontefice ha chiuso il meeting della gioventù francescana per gli 800 anni della morte di San Francesco. Ha invitato i ragazzi all'accoglienza e contro ogni fondamentalismo, per poi celebrare la messa a Santa Maria degli Angeli. Falso allarme bomba a Milano. L'evacuazione di 6 centri commerciali potrebbe essere legata alla ripicca tra ragazzini su una piattaforma di videogiochi online. Il cellulare individuato è in uso a un giovane, mentre l'email è partita da un dominio russo. È tutto da Nicola De Muro.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Croazia, dove diciamo dei turisti che vanno lì per un motivo particolare hanno deciso di fare qualcosa prima di fare colazione. E allora vi lascio un po' così, con un po' di suspense, e vi chiedo: qual è la vostra abitudine, la vostra routine, diciamo mattutina, se prima di fare colazione fate qualcosa? Non mi raccontate che andate in bagno, questo è ovvio, tutti quanti appena svegli pronti. No, dico, prima di fare colazione magari c'è chi fa yoga, meditazione, chi si fa una passeggiata, chi va al mare, magari si va a vedere l'alba sulla spiaggia. Insomma, raccontatemi un po', naturalmente al 393 999. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Sienna Spiral, Material Lover. Stiamo parlando di come cambiano le abitudini mattutine, specialmente d'estate, la routine estiva, quella addirittura prima della colazione, perché in Croazia si va a fare windsurf prima della colazione. Gagliardi, temerari, ma direi anche un po' pazzi. Comunque, sulla costa croata molti appassionati stanno cambiando proprio l'orario di uscita per fare queste performance di windsurf. In pratica, che fanno? Escono in mare all'alba perché il vento migliore soffia nelle primissime ore della giornata, quindi ne approfittano. Risultato: sveglia prestissimo, sport, colazione quando gli altri sono ancora lì a dormire, ma tranquillamente, insomma. E voi come cambiate, magari d'estate specialmente, o comunque qual è la vostra routine, la vostra abitudine mattutina? Vi ho chiesto di mandarmi i vostri messaggi, ovviamente ne sono già arrivati una valanga, e ho scelto questo per iniziare, come dire, così, sentiamo.
1: Ogni mattina faccio 7 ripetizioni dei 5 tibetani, o meglio 7 ripetizioni di ogni esercizio, non 7 volte l'esercizio. Ciao, sono Katia.
0: Ciao Katia, beh, bello iniziare così la mattina, ti metti in pace con il mondo e poi sei pronto ad affrontare la giornata, così appena esci e trovi quello che ti taglia la strada, continui a fare, se ce la fai, continui a fare o forse non ce la fai, non lo so. Continuate a messaggiare, intanto ci ascoltiamo Fulminacci.

0: cambia tutto. Mi sveglio alle 6 di mattino di mia spontanea volontà. Io lì volevo arrivare. Siete dei folli. Infilo le scarpe da ginnastica, vado a farmi mezz'ora di camminata a passo veloce quando l'aria è ancora bella fresca. Poi torno, doccia e colazione con tre brioche, un altro pianeta. Tre brioche, bravo, complimenti. E voi, specialmente d'estate, cambiate la vostra routine? 393-444-0444.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, www.crespiscoda.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
9: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
10: Radio Number One è dove...

0: sun.
1: Moving to the sun, Ugel con la voce di Ultranate, il disco da discoteca dell'estate. Su Radio Number One stiamo parlando d'estate, stiamo parlando di come cambiano le abitudini mattutine, la routine, specialmente quando si va in vacanza o comunque quando cambia proprio il clima. E poi quest'estate è cambiato parecchio, ma questo

Il primo tuffo alle 8 del mattino, quando l'acqua è trasparente non c'è ancora nessuno, poi torno in hotel, colazione salata con uova e bacon e inizia la giornata perfetta. Corrado da Malonno, provincia di Brescia. Devo dire la verità che questa sarebbe la, diciamo, la sveglia ideale, quella che ti insegnano che fa bene, che è tutto perfetto. Però ci vuole una voglia alle 8 di mattina buttarsi in acqua a stomaco vuoto. Beh, complimenti a Corrado, lui se ce l'ha fatta. Loredana invece da Soltocollina, provincia di Bergamo, scrive: il mio rito sacro prima di colazione, specialmente nei mesi estivi, è spalancare tutte le finestre di casa per far entrare quel poco di fresco, e quest'anno molto poco, della notte, e bermi un gran bicchiere d'acqua ghiacciata con limone sul balcone in totale silenzio. Solo dopo 20 minuti di decompressione faccio partire la moca e la mia giornata. Beh, bella anche questa. Diciamo che la mattina, stomaco vuoto, acqua e limone, un pochettino di aria.

444 c'è anche chi si lamenta, eh. Ho degli audio da farvi sentire che dice: ma come cavolo fa la gente a svegliarsi e a fare questo e a fare quest'altro, a fare questo? Io vado a rallenti, sembro una moviola. Io devo dire, condivido per buona parte questi un po' lamentoni, perché anch'io la mattina piano piano, ma delle volte due passi magari intorno proprio al quartiere prima di far colazione, perché no? Beh, perché no?

bello insieme ai Basti con Happier. E beh, un po' di felicità ci sta quando la mattina fai, come dire, quella routine giusta. È un momento per iniziare in maniera felice la mattina. E la giornata poi di conseguenza. Io mi faccio un filo di stretching, ma proprio senza esagerare, non pensate cose che... No, ciao.

0: Ciao ragazzi, il mio rituale ogni mattina è posticipare la sveglia senza dire parolacce, ad alta voce almeno 3 volte. Cercare di convincermi che devo andare al lavoro perché sono povera, lavarmi, eccetera, eccetera, e partire. Tutto il tempo possibile l'ho utilizzato a letto, caffè in ufficio, ma tutti sprint, mattutini, salutisti e sportivi, con tante faccine di seguito. Mi ha fatto molto ridere, specialmente, come dire, che ha messo dei punti, no, sulla sua routine, e devo dire che forse fanno parte un po' anche della nostra vita. Va bene, invece una che è super, super, come dire, salutista è Giorgia, sì, la cantante che ascoltiamo in questo duetto insieme a Tiziano Ferro con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qua.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgio, e tra poco arriva la grande canzone, Statemi lì.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Electric Light Orchestra, Evil Woman, la grande canzone su Radio Number One. Come si dice in questi casi, ma anche in altri casi, nella vita ci vuole un gran colpo di fortuna. Pensa che questa canzone, il frontman, la mente geniale degli Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, insomma, l'ha scritta praticamente che l'album era già chiuso, era già stato fatto tutto, mancava giusto una mezz'ora e dovevano togliere le tende dello studio di registrazione, però avevano anche bisogno di un pezzo forte, mancava un po', no, quel pezzo d'impatto. Quindi questo artista l'ha buttato giù in appena 30 minuti e guarda caso è diventato il pezzo più forte dell'album. Non solo, è stato anche loro primo e vero successo mondiale, cioè anche se la band era già molto conosciuta nel Regno Unito, Evil Woman fu il singolo che li ha sdoganati definitivamente a livello mondiale, conquistando poi contemporaneamente la top 10 sia nelle classifiche britanniche che in quelle americane, cioè quelle di Billboard, la Hot 100, che forse è la classifica più importante proprio in generale. Insomma, come si dice, ci vuole un pelo di fortuna. Ecco, loro ne hanno avuta, ma poi sono stati anche molto bravi a farne tanti altri di successi. Come sono bravissimi, ne fanno uno dietro l'altro Martin Garrix ed Ed Sheeran, che ascoltiamo con Repeat It.

0: My Body Isn't Ready su Radio Number One. È proprio tutto per quel che mi riguarda, quindi lo Zionasti vi dà appuntamento a domani a partire dalle 13 per il nuovo collegamento per un'altra puntata di Summer One in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Vi lascio in ottima compagnia perché c'è già qui Lilly pronta a tenervi compagnia, e allora io me ne vado, vi auguro una buona serata, a domani, bye!
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Noi siamo pronti per continuare Summer One, un minuto alle 16.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: È morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Muro.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.
1: Sono le 16, in questo momento siamo pronti per cominciare, o meglio continuare, questo è il programma giusto per voi che siete al lavoro, in viaggio, al mare, al lago, in montagna, a casa, con o senza condizionatore. Summer One, io sono Lily, io arrivo sempre nell'ora più calda della giornata, ma noi ci rinfreschiamo come al solito con le chiacchiere e soprattutto con tanta musica. Oggi iniziamo con Safe.
5: Summer One,
6: l'estate di Radio Number One.

Questo è il suo nuovo singolo, Safe, con Parlar d'amore. Benvenuti nel nostro Summer One, io sono Lilly e mentre ascoltavo Safe, Parlar d'amore, stavo pensando, ma con questo caldo, pensando anche a quella famosa pubblicità Andò fa caldo, ma uno ha ancora voglia di fare fichi fichi con me? No, è una cosa che non c'entra con quello di cui dobbiamo parlare, però ecco, mi è venuta questa idea così un po', quando fa caldo... Va bene, allora parliamo invece di altro, parliamo del fatto di un trend che in realtà sta andando avanti da qualche anno. Il 64% degli italiani quest'anno hanno deciso di partire per le vacanze dopo Ferragosto. Ora, quelli che dovevano partire probabilmente sono già partiti. Si evita quindi l'alta stagione. Ferragosto è il momento clou delle vacanze di noi italiani da sempre, però è anche la settimana più affollata e diciamolo anche la più cara dell'anno. Gli italiani quindi stanno cambiando le abitudini di viaggio, non solo per risparmiare ma anche nella speranza di trovare meno caldo, appunto, rispetto a tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni. Non stupisce quindi che un italiano su quattro scelga di non partire proprio durante il periodo centrale d'agosto. La prossima settimana è la settimana di Ferragosto e tra chi viaggia si cercano anche posti magari un po' meno affollati, magari anche alternativi ai soliti itinerari turistici. Ma voi in questo momento da dove state ascoltando la radio? Magari siete già in vacanza, magari siete qui per smentire questa cosa che non si parte, si cerca di non partire proprio nella settimana di Ferragosto. Fatemelo sapere al 393 444 0444.

0: qui a Radio Number One. E da dove state ascoltando la radio in questo momento? C'è chi sta ascoltando viaggiando, perché lavora viaggiando. C'è Giulia, ad esempio, che andrà nella Foresta Nera alla ricerca di refrigerio, visto che abbiamo detto che il 64% degli italiani hanno deciso, non solo per una questione di soldi, ma anche di alla ricerca di un po' di refrigerio e di poco affollamento, di partire dopo Ferragosto. Sono assolutamente d'accordo con voi, perché in questo momento c'è veramente un delirio in giro. C'è Alex, dice: ciao Lili, sono in ascolto ancora dall'ufficio a poche centinaia di metri da voi. Dai, che bello. Ciao Alex, grazie mille per il tuo messaggio. Tantissimi ancora dall'ufficio. E poi sentiamo cosa combinerete.
1: Ciao Simona da Mantova, io partirò il 25, porto i miei al mare, intanto rimango con loro 2 giorni a Rimini e poi si parte per una bella crociera nel Mediterraneo il 28 di agosto fino al 6 di settembre. Ciao ciao.
0: Va com'è felice la Simo. E poi, allora, prima ho detto che con questo caldo, io non so voi, però come si fa a fare, insomma, a fare l'amore? Cioè, perché fa veramente o hai l'aria condizionata sparata in camera o sparata comunque in casa, o io veramente non so voi.
2: Lili, con questo caldo la frase migliore è sta su de dos, sta su de dos. Buon pomeriggio Lili.
0: Si suda solo a pensarci, guarda cosa ti dico Maurizio. E poi c'è Max che dice che ha la sua monichina. Ormai dice domani amore, domani, domani, domani, ti mandiamo domani, facciamo

0: sia peggio, se il caldo o le zanzare in questo periodo. Guarda, questa è una bella osservazione. C'è Marco di Roma: oi Lili, chiuso il negozio fino al 13, quindi ventilatori e aria condizionata. C'est la vie. Pure il francese ho imparato. Ciao Marco. E poi c'è Luca da Mantova che dice: siccome ogni lasciata è persa, bisogna sempre approfittare, caldo o non caldo. Rimanete qui, cambiamo argomento, decisamente. Tra poco il traffico e poi parleremo di un argomento interessante. State lì.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: Ma scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema,
3: ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Ma ci sei qui? Un secondo e faccio sempre a litigare, non io può. Non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129. La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Ci stiamo avvicinando ad un weekend da bollino nero, ma naturalmente il traffico non manca mai in questi giorni. Allora, sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per 5 chilometri per il recupero mezzi tra Vigevanese Vecchia e Assago in direzione della 1. Sulla tangenziale nord di Torino ci sono incidenti in direzione di Torino Nord all'altezza dello svincolo Valli di Lanzo Borgaro e in direzione della A32 all'allacciamento Caselle, con traffico congestionato tra Venaria e Valli di Lanzo. Sulla 26 la Genova Gravellona Toce ci sono veicoli scortati per maltempo tra Gravedona Toce e Baveno in direzione di Genova Voltri. C'è anche un veicolo fermo tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, veicolo in avaria allo svincolo di Arma di Taggia in direzione di Genova, code a tratti per traffico intenso in direzione di Ventimiglia prima del confine. Sulla 12 la Genova Rosignano, rallentamenti e code a tratti in direzione di Genova tra Deiva Marina e Sestri Levante per Safety Car. Attenzione sulla 1, la Firenze-Roma, c'è un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, code tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione di Milano, code tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna e poi code per un incidente anche tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Inoltre sulla 11, la Firenze-Pisa, il traffico è rallentato per un veicolo fermo tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze. Guidate con prudenza. Buon viaggio!

Coca-Cola, per non dire altro. Questa è Radio Number One, benvenuti, io sono Lilly, questa è Summer One e allora andiamo a Gallipoli, posto bellissimo in Puglia, non so se ci siete stati, però è uno di quei posti molto frequentati naturalmente in estate, però insomma stanno facendo molto discutere alcuni atteggiamenti, perché una signora ha chiesto di usufruire del bar del Lido, ma i gestori si sarebbero rifiutati perché veniva dalla spiaggia libera. Si tratta solo, sembra, dell'ultimo scontro tra lidi balneari e avventori della spiaggia libera avvenuto sulle nostre coste. Purtroppo succede spesso, ci sono appunto persone che sono nella spiaggia libera, vogliono andare al bar a prendere qualcosa da bere, da mangiare, e invece gli dicono no, lei non è qui, non ha preso l'ombrellone, non ha preso il lettino, quindi non la possiamo servire. Non si può fare, lo dice anche la legge tra l'altro, perché questo genere di conflitti insomma sono abbastanza frequenti e si ripete ogni estate. Eppure la legge parla chiaro, perché le regole per gli esercizi aperti al pubblico sono molto chiare e prevedono che chi entra debba essere servito al netto dei fondati motivi. L'esercente non può rifiutare senza legittimo motivo la prestazione richiesta dal cliente se quest'ultimo è disposto a corrisponderne il prezzo, cioè se uno ti paga, perché tu non gli devi dare dell'acqua, una bottiglietta d'acqua o qualcosa da mangiare. I bar non dovrebbero negare la vendita di una bibita solo perché il cliente non ha preso anche l'ombrellone, perché ciò integra in termini sostanziali, leggo testualmente, un rifiuto della prestazione del pubblico esercizio richiesta dal cliente disposto a pagarla. Insomma, costringere il cliente a prendere un ombrellone per permettergli di usufruire di un altro servizio è una pratica aggressiva. Non possiamo che esserne d'accordo. Che poi è anche controproducente. Ma che ti frega se uno arriva dalla spiaggia libera? Viene, prende, consuma e paga.

0: Number One di Radio Number One. È un'estate dove succede veramente un po' di tutto questa, perché abbiamo sentito i bar del Lido, non tutti naturalmente, però insomma succede, a Gallipoli è successo che un bar del Lido non abbia dato da bere ad una signora che arrivava dalla spiaggia libera. È un'assurdità, però succedono anche queste cose. Però io vorrei mandare un po' di solidarietà ad Annalisa, che mi ha appena scritto al 393 444 0444 per dirmi: ciao Lilly, ti sto ascoltando, ho appena preso la multa. No, ma perché Annalisa? Perché, mi scrive lei, aveva l'infradito alla guida e la polizia municipale non ha voluto sentire storie e le ha dato la multa. Poi parliamo anche di questo, ma prima una grande canzone.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: sempre più convinta che siano proprio i gruppi rock a fare le ballad più belle in assoluto. Bon Jovi con Always, era il 1994, grandi canzoni qui a Radio Number One. E noi stavamo parlando di Annalisa, vi ho letto il suo messaggio. Lei ha appena preso la multa perché viaggiava, guidava con le infradito.
1: Allora, Stefi da Mantova, sì. Allora, le infradito alla guida come i tacchi a spillo sono, tra virgolette, concessi nelle, per quanto riguarda il codice della strada, perché il codice della strada ti dice che tu puoi guidare con qualsiasi calzatura ti renda comodo, ti faccia guidare in sicurezza, e quindi potresti, volendo, anche guidare a piedi scalzi se tu senti che quello è il tuo modo sicuro di guidare. Quindi secondo me quella multa lì è contestabile. Ciao.
0: Oh, beh, Stefania è ben, insomma, è ben informata, perché allora guidare con infradito, tacchi o a piedi scalzi non è più vietato in Italia dal 93. Quindi una volta sì era vietato, adesso non lo è più da un sacco di anni, però gli articoli 141 e 169 del codice della strada impongono comunque il pieno controllo del veicolo, e se la calzatura lo compromette scattano possibili multe, quelle che ha preso Annalisa, da 42 a 344 euro. Quanto hai preso, Annalisa? Spero solo 42. E si rischia un risarcimento assicurativo ridotto anche in caso di incidente. Ora, tu come lo spieghi ad un vigile che, anche se hai le infradito, riesce a guidare bene? Ma chi dimostra cosa? È questo il vero problema. Se trovi il tignoso, magari si attacca a questa cosa e ti dà comunque la multa. Tu devi dimostrare che anche con le infradito o a piedi scalzi riesci a guidare perfettamente, o con un tacco 10. Però dimostralo. Stare con te.

0: Katy Perry, il nostro Summer One. I nostri ascoltatori si stanno accapigliando, vi dico solo questo per la storia dell'infradito: si può guidare con l'infradito, non si può guidare con l'infradito. Annalisa ci ha scritto che ha preso una multa. Stefania di prima diceva sì, ma puoi guidare, perché insomma, anzi puoi anche impugnare la sanzione. E sentiamo invece,
1: il codice della strada è abbastanza chiaro: puoi guidare piedi nudi? Sì, ovviamente. Non puoi assolutamente guidare con infradito e o ciabatte, a meno che abbiano il laccetto che ti tenga il tallone, perché se ti suda il piede e scivola indietro il piede quando devi frenare o scalare eccetera eccetera, rischi di fare un incidente. Quindi sì, la multa se metti l'infradito, e no, non la puoi contestare perché non stai guidando in sicurezza. Questo quanto. Lili, resta con noi, ciao, bacio.
0: ciao. Allora, il codice della strada dice non lo vieta espressamente, ma è sconsigliato. È veramente sconsigliato perché è pericoloso, e in caso di incidente appunto succede un disastro e c'è anche un risarcimento ridotto o assicurativo e tutte queste cose. Molti di voi dicono: ma con tutti gli incidenti che ci sono, mettetevi un paio di scarpe da ginnastica, una scarpa chiusa, mettetevi un paio di sandali legato, appunto come diceva la nostra ascoltatrice. Ci vuole poco, dai, rimanete qui perché anche il prossimo argomento è uno di quelli caldi che fanno discutere.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
9: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
10: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
9: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
11: Radio Number One, buona estate, sono le 17.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoit Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
15: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma poi! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
16: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
15: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
17: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
18: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
19: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
20: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
21: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

titolo Cabana i Rama, naturalmente qui a Radio Number One insieme a Lilli, benvenuti. E la musica rinfrescante anche per voi che siete in viaggio in questo momento, perché ci sono veramente tanti incidenti. La situazione forse più critica in questo momento è quella sulla tangenziale nord di Torino, dove ci sono 5 chilometri di coda tra Regina Margherita e Valli di Lanzo Borgaro in direzione di Torino Nord, e appunto c'è questo incidente. Ce n'è un altro anche sulla 1 tra Reggio Emilia e la 22 Modena Brennero in direzione di Bologna. C'è un incidente anche allo svincolo di Melegnano per chi arriva da Milano. Però detto questo, adesso parliamo di caldo. Vabbè, insomma, non il caldo di cui parlano tutti, perché ormai sappiamo che è così. Anzi, purtroppo dicono che più andremo avanti e più sarà peggio, quindi è meglio non affrontare questo problema. Però parliamo del troppo caldo e parliamo della scuola, perché l'idea di modificare il calendario scolastico proprio per il caldo inizia ad essere una presa inizia a essere preso in considerazione in Spagna e in Francia. Ma in Italia allungare il calendario, cioè rinviare l'inizio della scuola, sarebbe possibile? Beh, se ne parla già da un po'. In realtà si parla già da un po' di scuole aperte anche d'estate per ospitare attività ricreative per i figli di genitori che lavorano, perché c'è un sacco di gente che anche in estate lavora. Adesso invece la richiesta è esattamente opposta, cioè tenere chiuse le aule e posticipare la ripresa delle lezioni proprio per la morsa del caldo, visto che non si decide a mollare, sicuramente a settembre farà ancora molto caldo. La risposta è no, non si può fare, è impossibile da fare. Ma è impossibile non solo perché non sarebbe più possibile recuperare le ore perse, quindi o bisogna in qualche modo limitare le vacanze, sia quelle di Pasqua sia quelle di Natale, quindi sarebbero meno ore. Poi c'è il problema anche degli insegnanti, anche del loro contratto, ma soprattutto c'è un problema di soldi. I soldi che vanno investiti nella scuola, soprattutto nelle strutture scolastiche, perché le strutture scolastiche oggi, almeno la stragrande maggioranza, non ha un condizionatore, non hanno condizionatori le aule, quindi non si può fare, perché costerebbe comunque tanto. Servirebbero condizionatori. In Italia abbiamo 400.000 aule, in parte in diminuzione, anche perché non ci sono bambini, non nascono bambini, e quindi c'è questo decremento demografico. Si dovrebbe prevedere appunto l'acquisto di impianti, e già questa è una grossa spesa. Quindi a voi piacerebbe rinviare l'inizio della scuola? Voi come genitori che cosa ne pensate?

a Radio Number One ho scatenato l'inferno praticamente, anche se non ce ne sarebbe bisogno. Troppo caldo, rinviare l'inizio della scuola. Questa è la proposta, tra l'altro la stanno già considerando sia in Spagna che in Francia. Ma in Italia si può fare questa cosa? No, non si può fare per tanti motivi. Perché non sarebbe più possibile poi recuperare le ore, perché le vacanze da noi sono comunque lunghe, eccetera, eccetera. Allora, intanto molti di voi non sono d'accordo sul rinvio, proprio perché sarebbe un problema anche per i genitori che lavorano. Monica e Franci sono tra queste. C'è Luca che dice: scusate, ma visto che non ci sono i condizionatori nelle aule, nelle nostre aule, nelle nostre scuole, tutti quei soldi spesi per acquistare i banchi con le rotelle, che poi sono stati buttati praticamente via, non si potevano utilizzare per rinnovare un po' le scuole, le aule? Guarda, sfondi una porta aperta, caro Luca. Paola, tu scrivi: con 35 gradi in classe i nostri figli non riescono a concentrarsi, rimandiamo ad ottobre. Simona: io non so come faranno, nelle aule non ci sono i condizionatori, l'aria è irrespirabile, è una tortura, non è un rientro a scuola. E poi c'è Giulio che insomma cavalca un po' l'onda di Monica, Franci e di tanti altri: va bene posticipare, ma poi noi genitori e lavoratori come facciamo a gestire i figli a settembre? E hai ragione. Pensiamo anche a questo, ci scrive Giulio, ed è vero, insomma, è un grosso problema un po' per tutti. C'è Sabrina Carpenter, Radio Number

troppo caldo perché non ci sono i condizionatori. Insomma, molti genitori sono un po' preoccupati da questa cosa, però come vi dicevo prima, da noi non è possibile, perché non si riuscirebbe a recuperare, insomma, tutte le ore scolastiche. Sarebbe veramente complicato rimandare ad ottobre, come si faceva una volta, tra l'altro, perché molti di voi hanno scritto: ma una volta le scuole iniziavano ad ottobre, però forse facevamo anche meno vacanze. Io ho la memoria corta su questo, non me lo ricordo molto. Rimanete qui con noi, tra poco c'è il traffico.

0: al Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
2: fa così? Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
9: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: 17:26 in diretta. La situazione del traffico in questo momento sulla tangenziale nord di Torino: ci sono code a tratti per 6 km tra Savonera e Valli di Lanzo Borgaro in direzione di Torino Nord per un incidente allo svincolo di Valli di Lanzo Borgaro. Sulla 5, la Torino Courmayeur, c'è un veicolo fermo tra Courmayeur Sud e la 5 in direzione del Monte Bianco. Sulla tangenziale est di Milano, incidente allo svincolo di Cam in direzione della 1. Sulla 9, la Lainate Chiasso, attenzione, c'è un veicolo contromano tra Como Grandate e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Code sulla 7, la Milano-Genova, in prossimità della barriera di Milano in direzione di Genova. Ci sono code sulla 1, la Milano-Bologna, per un incidente risolto tra Reggio Emilia e la 22 in direzione di Bologna. Ci sono code per il ripristino. Sulla 14, la Bologna-Ancona, code persistenti tra Bologna, San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona per traffico intenso. E poi chiudiamo con la 10, dove c'è un chilometro di coda tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, e in direzione Genova il traffico è ancora rallentato tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7. La Milano-Genova è tutto, buon viaggio!

19 in questo sconvolgimento estivo, perché lo sapete che poi ad agosto i programmi ufficiali si fermano e quindi c'è un mix tra di noi e c'è qualcuno che è in vacanza, qualcuno rimane. Io rimango fino a domani, poi settimana di pausa e poi tornerò qui con voi con i miei colleghi nel pomeriggio, sempre nel pomeriggio. Vogliamo parlare di un video che è diventato virale, se ve lo siete persi potete, l'ho pubblicato stamattina anche sul mio Instagram Lily Volante, andate a vedervelo perché è una cosa che veramente è sconvolgente. Sono le immagini della nuova maglietta dei Vigili del Fuoco che si distrugge con un po' di acqua. Allora, c'è proprio il video dove c'è questo Vigile del Fuoco che fa vedere la maglietta, la nuova maglietta. Le immagini parlano chiaro, questa nuova Polo d'ordinanza appena estratta dalla confezione si strappa proprio buttandoci due gocce d'acqua versate da una bottiglietta, si sfilaccia tutta e si divide in due al minimo tocco come se fosse di carta proprio. Ma è normale secondo voi ai Vigili del Fuoco dare una cosa di questo tipo? Ovviamente è stato aperto un caso perché la situazione è grave e quindi hanno aperto un caso proprio sulla qualità e sulla sicurezza di questo materiale fornito al personale di soccorso. Tra l'altro non si dovrebbe fare ovviamente mai in nessuna situazione, perché loro ci salvano spesso la vita, i Vigili del Fuoco, ma ancora di più in questo periodo dove sta bruciando qualunque cosa, sta bruciando tutta l'Italia, ma non solo l'Italia, insomma l'abbiamo visto anche nelle immagini quello che sta succedendo in giro. E cosa gli danno? Una nuova maglietta che con un po' di acqua si sbriciola.

0: Dirty Runway. Io mi sono comprata anche la maglietta del Diavolo Veste Prada 2 con il tacco a spillo, con la scarpa rossa. È bellissima, tra l'altro. A proposito di magliette, stavamo parlando della nuova maglietta dei Vigili del Fuoco, che il video l'ha dimostrato, insomma lo sta dimostrando, si distrugge con un po' d'acqua. Tu gli butti sopra dalla bottiglietta un po' d'acqua e questa maglietta, puff, sparisce. Sono tanti i commenti, devo dire, che sono arrivati. Gianni dice che è un Vigile del Fuoco, vi rendete conto? Ci mandano in giro con le magliette solubili, quindi se becco una bomba d'acqua mi tocca restare in mutande in mezzo alla strada. C'è Elena di Torino: solidarietà totale ai nostri pompieri, ai nostri Vigili del Fuoco, pagati con due soldi e con le divise che si sbriciolano. Dovete denunciare chi ha scelto questo materiale. C'è Claudio che scrive: ridicolo, fanno i test di resistenza al fuoco ma si sono dimenticati dell'acqua. Guardate che è veramente una cosa che ha dell'assurdo. E poi ricordiamolo il motto dei Vigili del Fuoco: domiamo le fiamme, doniamo i cuori. Ed è veramente una grande verità.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

sociale con un multiplatino vuol dire tante copie vendute, veramente tante copie vendute. Ad oggi infatti non a caso questo è uno dei dischi più famosi degli U2, insomma. E per continuare la nostra, il nostro appuntamento con Summer One, in questo giovedì 6 agosto c'è Gatti.

Kesha con TikTok, una delle sue canzoni più famose. Benvenuti nel Summer One, stai ascoltando Radio Number One, io sono Lilly e si parla sempre di vacanze, di quelli che devono partire eccetera, però poi in realtà in estate molti approfittano delle vacanze per fare i lavori in casa oppure per traslocare. Attenzione, Doris e Damiano ci ascoltano e hanno mandato un messaggio al 393 444 0444, proprio mentre stanno imballando tutti gli oggetti di casa, e mi dicono: Lilly, ma ti rendi conto di quante cose ci sono in una casa? A me lo dite? Sto facendo anch'io la stessa cosa, sto traslocando, e tra l'altro ho chiesto a degli amici: venite a darmi una mano? Tutti hanno tutti da fare, sono scappati tutti, cioè veramente incredibile. No, però veramente, poi con questo caldo devi imballare tutto, io solo i libri, non so quanti cartoni ci vorranno, quindi sì, ragazzi, vi capisco perfettamente. Anzi, vorrei proprio abbracciare a distanza, visto che fa caldo, tutte le persone che sono impegnate.

0: qui a Radio Number One. Si stanno allungando le code, attenzione, sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti per 7 chilometri tra Pianezza Collegno e Valli di Lanzo Borgaro in direzione di Torino Nord. È un incidente che c'è già da un'oretta più o meno e ovviamente, vista anche l'ora, le code si stanno parecchio allungando. Rimanete con noi perché c'è una svolta per i diritti degli animali. Tra poco vi porto in Spagna.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Radio Number One, sono le 17:59.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Radio Number One Notizie.
14: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso 5° oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Muro.

Partenope qui a Radio Number One insieme a Lily nel nostro Summer One. E allora, visto che l'estate, insomma, c'è questo gran caldo, pensiamo anche ai nostri animali, perché è stato lanciato proprio un allarme per tutti quelli che portano fuori il cane. Ci sta, naturalmente, il cane ha bisogno di muoversi, di sgranchirsi, però attenzione, perché la passeggiata rischia di diventare veramente problematica. L'asfalto può raggiungere i 70 gradi e bruciare i polpastrelli, appunto, dei nostri cani. Inoltre, il riflesso di calore dal suolo colpisce anche le vie respiratorie, soprattutto nei cani, quelli di piccola taglia, e poi quelli col muso un po' schiacciato. Beh, parlando di animali, in Spagna c'è proprio questa svolta per i diritti degli animali. È vietato tenere cani e gatti su balconi e terrazze. Allora, qui dovrebbe esserci anche il buon senso, no? Non puoi lasciare un cane o un gatto su un balcone con 40 gradi, 40-45 gradi, non è umano, figurati, anche per gli animali, insomma, gli animali soffrono. Addirittura però in Spagna dicono che daranno delle multe dai 10.000 ai 50.000 euro e nei casi più gravi si arriva fino a 200.000 euro, cioè, quindi veramente una vera e propria svolta per quanto riguarda il paese spagnolo. Nessun animale da compagnia, inoltre, può rimanere da solo per più di 3 giorni consecutivi. Questo non è male, non è male. Se lo volete commentare, noi siamo qui. Ci sono Red Hot

One. L'estate di Radio Number One.

Teteria, il nuovo singolo appunto di Madonna. Stavamo parlando di animali, allora gli esperti consigliano di non portare fuori i nostri animali, soprattutto nelle ore calde, un po' come per i bambini e gli anziani, perché effettivamente l'asfalto è molto molto caldo e fa male ai polpastrelli appunto dei nostri animali. E c'è Lorenza che ci scrive: ciao, qualcuno lo deve spiegare al mio cane, io voglio portarlo fuori tipo alle 9 di sera che fa un pochino meno caldo, sono appena arrivata a casa, ci sono 40 gradi e se non lo porto a fare il giro che vuole lui mi distrugge la casa, capito? Ho un pastore australiano di 16 mesi. Poi parlavamo prima di questa svolta in Spagna sui diritti degli animali: è vietato tenere cani e gatti sui balconi e sulle terrazze, multe da 10.000 a 50.000, nei casi più gravi si arriva anche a 200.000 euro. Per molti di voi è veramente assurda questa cosa, troppi troppi soldi. Però ha ragione anche Luca quando dice: quando tu prendi un animale devi essere anche consapevole che non è un giocattolo e che va trattato come va trattato, cioè bene.

con Self-Aware qui a Radio Number One nel nostro Summer One, e stavamo parlando appunto in Spagna del fatto che in Spagna è vietato tenere cani e gatti su balconi e terrazze e le multe sono decisamente salate. Molti i vostri messaggi. Dario di Milano dice: finalmente una legge seria. Quante volte d'estate vedevo il cane del vicino abbaiare disperato sul balcone a 40 gradi, e dovrebbero copiarla subito anche in Italia. E poi c'è Linda invece di Bologna: io ho un gatto, adora guardare gli uccellini dal terrazzino. So io perché adora guardare, vabbè, comunque ovviamente sta lì quando ci siamo anche noi a controllare. Spero che non vietino l'accesso in assoluto, ma facciano capire che il balcone non è un parcheggio per animali. Lo so, sì, anche in Italia purtroppo a volte vediamo insomma situazioni di questo tipo. Beh, vedremo se verrà applicata anche da noi, magari non con multe così salate. Restate qui, tra poco c'è il traffico.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

Il Monte Bianco code in direzione di Courmayeur, diversi veicoli in avaria sulla tangenziale nord di Torino e sulla diramazione per Pinerolo. Code sulla 7 la Milano-Genova in ingresso a Milano, code anche tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova per lavori. C'è anche un veicolo fermo tra Bignole e Borbera, Isola del Cantone. Incidente che coinvolge ciclisti sulla strada provinciale 164 tra Locate Triulzi e San Giuliano Milanese. Attenzione, c'è un veicolo in panne sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio e Settimo Milanese. Sulla 1 ci sono code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Incisareggello in direzione di Roma, code per un incidente anche tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione sempre di Roma, e sulla Milano-Bologna per chiudere ci sono code a tratti per traffico intenso tra Reggio Emilia, l'allacciamento con la A22 e la Modena-Brennero in direzione di Bologna. Fate buon viaggio.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. E allora, visto che siamo in un periodo estivo, visto che fa caldo, visto che le tendenze sono tante, la moda a volte ci regala dei momenti così molto alti, devo dire, beh, sta facendo molto discutere ancora sui social l'atteggiamento di Stefano Gabbana. Lui è sempre molto coerente con se stesso, perché si è presentato a luglio al termine della sfilata di Alta Sartoria di Dolce Gabbana al Teatro Antico di Taormina, quindi un posto davvero incredibile, con un bel coordinato azzurro tipico dei pigiami più comuni, abbinato ad altrettante pratiche infradito, di cui tra l'altro parlavamo oggi. Ecco, lui è uscito con il pigiama, sì, con il pigiama. Poi pensate, uscire di casa in pigiama e sentirsi a posto, a proprio agio. Molti la chiamano libertà, qualcuno ha detto ma lui è molto cool. Gli esperti dicono proprio questo, hanno spiegato questo mix di fascino e di relax. La gente però, che era affacciata alle finestre, insomma, e l'ha visto arrivare, ha detto no, dai, col pigiama no, non c'è più lo stile, insomma, non è così che si fa. Mio padre aveva lo stesso pigiama, ma non lo metteva mai e diceva: non so, con questo pigiama mi sento un po' malato. Ecco, ma voi, parlando di libertà totale, assoluta, della serie io mi vesto come voglio, è estate, faccio quello che mi pare, voi uscireste di casa in pigiama? Così, per sapere.

0: Rain, Rather Be qui a Radio Number One insieme a Lili. Stavamo parlando di Stefano Gabbana, che si è presentato a luglio al termine della sfilata di Alta Sartoria di Dolce Gabbana al Teatro Antico di Taormina in pigiama. E insomma, gli esperti hanno detto: ma quanto è figo, ma quanto è cool. Mentre la gente normale, viva Dio, esiste ancora la normalità, insomma, ha detto: no, dai, è una caduta di stile. Anche perché immaginiamo un attimo la situazione, tipo, vai in un ristorante stellato, cioè che richiede anche un certo tipo di abbigliamento, cosa fai? Ti presenti in pigiama? E quindi vi ho chiesto: ma voi uscireste in pigiama?
1: Io mai e poi mai. Io non riesco neanche a stare a casa durante il giorno in pigiama, nel senso che per me proprio appena uno si alza si sistema, anche se poi sta in casa, cioè non esiste mettersi in pigiama. Addirittura io, quando ero ricoverata, vabbè, in ospedale per i due parti, io il mattino mi cambiavo e mi mettevo la tuta. Cioè, per me proprio rimanere in pigiama di giorno o uscire col pigiama sarebbe assolutamente impensabile. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie. Beh, ma secondo me hanno ragione quelli che scrivono: se esce Stefano Gabbana in pigiama va bene, è cool, se usciamo noi ci fanno il TSO. Ma avete ragione, è così. È un po' come la banana di Cattelan, ma sai che hai ragione, è vero.
2: Perché no, magari un bel pigiama di seta, colori ricercati.
0: Ok. Beh, sì, Antonio, potresti anche avere ragione, insomma. Poi c'è ad esempio, non so chi non si firma, Claudia, che dice che al suo matrimonio le hanno regalato un bellissimo pigiama di seta e di raso, con pantalone a gamba larga, il sopra che era fatto a camicia che si incrociava sul davanti, insomma, per stringere, sembrava veramente un capo super elegante. Nessuno ha mai saputo che quello fosse un pigiama, quindi faceva comunque la sua bella figura. Elena, tu scrivi: voglio proprio vedere la faccia del panettiere quando mi vede arrivare alle 7 del mattino con il pigiama da 1000 euro, perché tra l'altro costano un botto, per comprare due rosette. Voglio esserci anch'io.

0: Radio La Meruana, stavamo parlando di quelli che escono in pigiama, come Stefano Gabbana, che è uscito appunto in pigiama ad una serata decisamente importante, anche con una sfilata molto importante di Dolce & Gabbana. Vi ho chiesto: ma tu usciresti, ma voi uscireste in pigiama? Molti di voi hanno detto sì. C'è questa svolta incredibile, proprio quasi in chiusura. Perché molti, come Melanie da Sanremo, sai che hai ragione poi alla fine. Beh, insomma, credo che non devo dire a nessuno chi sono gli altri per giudicare come uno si veste e soprattutto come va in giro, quindi viva la libertà. E poi vediamo un po', Alessandra da Verona, tu dici: sinceramente c'è chi secondo me se lo può anche permettere per la nonchalance o per il fisico, quindi ben venga, ma c'è anche chi non può ma lo fa lo stesso. Vabbè, qui non ne usciamo più, qui apriamo veramente una parentesi enorme. Allora facciamo un po' come ci pare, magari non usciamo in mutande, ecco, magari quello così, ancora un minimo di pudore dobbiamo tenerlo, però rimanete lì perché sta per arrivare veramente una grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99 in negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: the Wall, uscito nel 1979, Michael Jackson con Rock With You, giusto per darvi un'idea di cos'è stato questo brano, ma questo disco proprio in generale. Pensate che solo questa canzone, Rock With You, negli Stati Uniti ha vinto 5 dischi di platino e ha venduto 5 milioni di copie solo negli Stati Uniti nel 1979. Veramente un disco meraviglioso. Questa è Radio Number One, Summer One, insieme a Lilly. Ho scoperto che moltissimi dei nostri ascoltatori non mettono il pigiama.
1: Yeah. È un po' di

0: Si chiude l'appuntamento Summer One insieme a Lilli, ma se ne apre un altro naturalmente con Gabro. Ciao.
1: Eccoci dal pomeriggio al tramonto.
0: Esatto.
1: Ciao Lilli.
0: Ma che bello questo passaggio, tra l'altro. Tu entri nell'orario più bello, secondo me.
1: Sì, vero, quello dell'aperitivo, vero? Quando quello sta per iniziare la serata, al momento della cena, sì.
0: Esatto, è bellissima questa cosa. Quindi guarda, ti seguo, ti seguiremo tutti con molta attenzione. Tu andrai avanti per un po', quindi ci terrai compagnia per un po'. Io torno domani, sempre alle 16, per l'appuntamento appunto della settimana con Summer One. Da Lili è tutto, ciao Gabro.
1: Ciao ciao.
0: A domani.
2: Summer One,
3: come on, l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
9: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
8: Feval, sempre qualcosa in più.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, le 19 in punto.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia con solo

0: attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Radio Number One, 3 minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, benvenuti. Questo è Summer One, la nostra estate, il nostro palinsesto che ci vede tutti quanti un po' mixati, un po' qui, un po' là. Ciao a tutti, bentrovati, io sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 22, quindi abbiamo 3 ore da passare insieme e lo possiamo fare anche al 393-444-0444. Questo è il numero da utilizzare per interagire con noi e per raccontarci come sta andando questa giornata di giovedì 6 agosto 2026. Come sempre si parte con la musica, in questo caso Angelina Mango, Marco Mengoni e il loro canto d'amore.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Call Me Maybe, Kel J. Repsen su Radio Number One, 19 e 10 minuti, siamo on air. Ciao a tutti, io sono Gabro. Permettetemi oggi di iniziare con un piccolo omaggio, un saluto a Francesco Guccini, perché la musica italiana perde una delle sue voci più profonde e autentiche. Non è stato solo un cantautore, ma un vero poeta, capace di raccontare la vita di tutti noi, il tempo, i dubbi e diciamo anche le speranze di intere generazioni. Le sue canzoni ovviamente continueranno a parlare a tutte le persone che lo ascoltano, perché certe parole non invecchiano mai. Ciao maestro, grazie di tutto. Continuiamo la nostra serata invece su Radio Number One, parleremo d'estate, di musica, di bagni, di tantissime cose, ma prima c'è Karol G con Manu Chao.

Maru Ciao, viajando por el mundo, appena ascoltata su Radio Number One, 19:14 di un caldissimo giovedì 6 di agosto 2026. Noi non ci fermiamo mai e infatti, se non volete perdervi nessun appuntamento, innanzitutto iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Broadcast, vi basta cliccare sul link che è presente sul nostro sito web, soprattutto perché tutti i giorni siamo in diretta dalle ore 12 dagli IGV Club di Santa Clara, un bellissimo villaggio turistico dove ci sono Manu Doriani, il nostro direttore Stefano Carboni e il nuovo ingresso di Radio Number One, Chiara Papa Nicolao, che vi tengono compagnia con tantissime interviste agli ospiti del villaggio, che poi fanno un sacco ridere veramente, perché ogni giorno raccontano tantissime barzellette o c'è proprio la freddura di un nostro ascoltatore e ospite al villaggio, che sta diventando un vero e proprio must di Radio Number One. Adesso arriva Miley Cyrus. We were good.

0: dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine. Prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che t'asciugo dallo studio? Ma secondo te si può fare?
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Previsioni meteo per la giornata di domani. Allora, al nord tempo stabile soleggiato con leggera instabilità diurna, massime tra i 35 e i 34 gradi. Al centro tempo sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di nubi in Appennino, massime che anche qui sono tra i 35 e i 40 gradi, mentre al sud tempo in prevalenza soleggiato con nel pomeriggio un po' di nuvole in evoluzione, massime tra i 33 e i 38 gradi. Per rimanere aggiornati scaricate l'app, quella di Trevi.

0: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One. Life. Life. Eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Cultura.
2: Venerdì 7 e sabato 8 agosto si chiude a Genova la 29esima edizione del festival In una notte d'estate, storica rassegna di prosa, musica e danza organizzata da Lunaria Teatro con epicentro in piazza San Matteo nel cuore del centro storico. Il programma è su visitgenova.it.
1: Musica.
2: Domenica 9 agosto a Val di Dentro Sondrio è in programma il concerto all'alba ai piedi delle torri di Fraile. Il sole sorge accompagnato dalle grandi hit del rock italiano. Prenotazioni su valdidentroturismo.it. Per Mantova Musica, sabato 8 agosto in piazza Leon Battista Alberti c'è il concerto di Rosalia De Sousa e di Fulvio Trio. Info e biglietti su mantovamusica.com.
1: Sport.
2: Si è aperta la stagione delle corse in montagna. Il 9 agosto torna il Val Grosina Trail, un'esperienza unica tra i paesaggi dell'Alta Valtellina, tra le valli di Eite e di Sacco. Info su valgrosinatrail.it. Venerdì 14 agosto ad Aprica è in programma la Color Emotion, camminata aperta a tutti di 3 km in memoria di Ricky Galbiati. Info su apricaonline.com. Giovedì 13 agosto è prevista invece la Valmalenco Color Run. All'arrivo dalle 19.30 street food, musica e DJ set. A seguire iscrizioni su prolocovalmalenco.it. Domenica 30 agosto a Capo di Ponte Brescia torna la Rana Aragosta, la spettacolare camminata solidale in Valle Camonica. Due percorsi adatti a tutti tra sentieri, borghi medievali e le incisioni rupestri, patrimonio UNESCO. L'iscrizione è gratuita, donazione libera. Iscrizioni su gruppoaragosta.com.
1: Arte.
2: Al Museo del Novecento di Milano continua fino a settembre la mostra Il primo Picasso di Milano, un moschettiere tra rivoluzione, antifranchismo e solidarietà internazionale. Le informazioni su museodelnovecento.org.
1: Feste.
2: Dall'8 al 16 agosto in provincia di Bergamo torna ad Rara San Rocco in festa. Musica, cucina tipica, spettacoli, giochi e gonfiabili. Info su adrarasanrocco.com. Lunedì 10 agosto a Chiavenna torna il magico appuntamento nella notte di San Lorenzo. Il centro storico sarà illuminato da oltre 2000 candele. Tutte le iniziative in programma sono su eventichiavenna.it.
1: Sagre.
2: Dal 7 al 10 agosto a Cantarana in provincia di Asti si svolge la 33esima sagra dell'Agnolotto e della Tinca in Carpione. 4 giorni di gastronomia, vini del territorio e musica sotto le stelle. Sabato 8 e domenica 9 agosto sull'Appennino modenese a Fanano c'è la festa del mirtillo. In programma show cooking, degustazioni di mousse al mirtillo nero selvatico dell'Alto Frignano, mercatino e laboratori. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

State ascoltando Summer One, la nostra versione estiva, l'estate di Radio Number One. Ciao, sono Gabro, vi accompagno ancora per due orette, fino alle 10 ci sono io qui a tenervi compagnia. Se volete ovviamente interagire con noi potete farlo.

e facciamo tanti auguri e un saluto speciale ad Aurora che oggi compie gli anni. Andiamo avanti anche con la nostra musica che qui non si ferma mai, la serata è lunga e c'è anche voglia di cantare, dai, perché è estate, c'è caldo, vogliamo anche divertirci. Ci

0: Rosa su Radio Number One, il trio norvegese che sta facendo ballare tutto il mondo. Tra un attimo inizia la seconda ora.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: One, un minuto dopo le 20.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese, due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
15: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di pre-intesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui iniziato martedì tra Libano e Israele, confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
14: e le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas ma risale il petrolio. Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero uno del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-7 sull'ungherese Maruzan. Oggi Darderi sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Alessio Galea.
8: È un Dio che muore.
16: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
17: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
18: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
19: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA per essere il numero uno.
17: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

su Radio Number One, canzone che all'inizio è stata prodotta utilizzando esclusivamente l'intelligenza artificiale, proprio dall'autore Imael Angel, poi è stata successivamente portata in studio dal celebre DJ internazionale Hugel, con anche la voce di Ultra Nate. Sono le 20.08, giovedì 6 agosto 2026, l'estate è calda, Radio Number One è con voi nella sua versione estiva, quella di Summer One, che vi tiene compagnia per tutto quanto il mese di agosto, prima poi di tornare al nostro standard, a tutti i nostri programmi ai quali siete affezionati ormai da parecchi anni. Io sono Gabro, due ore con me e con noi ci sono anche gli Hooverphonic.

Potential Somber su Radio Number One alle 20:15, mentre c'è chi si gode gli ultimi raggi di sole, chi fa l'aperitivo oppure una cena nei ristoranti italiani che d'estate invece di rilassarsi aumentano il ritmo e anche le porzioni, perché abbiamo voglia tutti di staccare un po' la spina e quindi ci lasciamo un po' andare. Ci siamo anche noi di Radio Number One a tenervi compagnia e poi si sa, l'estate è anche sinonimo di concerti, manifestazioni, soprattutto sportive, come sta succedendo a Parigi con gli europei di nuoto, dove oggi l'Italia deve festeggiare perché c'è un bellissimo record ed è quello di Chiara Pellacani, la prima tuffatrice di sempre a vincere 5 medaglie d'oro nella stessa edizione degli europei. Per lei è anche un ritorno sul tetto d'Europa nel nuoto nel sincro dai 3 metri. Il primo titolo arrivò 8 anni fa a Glasgow nel 2018 in coppia con Elena Bertocchi. Una bellissima notizia che oggi ci ha fatto sorridere, soprattutto dopo la delusione che abbiamo avuto qualche mese fa con la nazionale italiana di calcio. Io mi ricordo ancora la partita con la Bosnia Erzegovina. Ero in diretta, ho cercato di mantenere il sorriso, ma non è stato molto semplice. Buona serata a tutti, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One, e c'è anche Young Cook.

0: Standing next to you, Young Hook su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
10: Radio Number One è dove vivi.

Material Lover, la voce è quella di Sienna Spyro, l'avete appena ascoltata su Radio Number One quando siamo arrivati alle 20:27, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 22 e ne approfitto per ricordarvi tutti quanti i nostri appuntamenti estivi, per esempio il fatto che dalle 12 fino alle 13 ogni giorno potrete ascoltare in diretta Manu Doriani e Chiara Papanicolaou dall'IGV Club in Costa Smeralda. Siamo in Sardegna, precisamente a Santa Clara, ovviamente con la supervisione del nostro Claudio Chiari da Bergamo. Alle 13 invece poi si passa al Parco Cavour in compagnia di Stefano Federici e lo Zio Nasti. Se non volete perdervi nessuno dei nostri appuntamenti potete ad esempio iscrivervi al nostro canale broadcast su WhatsApp. Come fare? Entrando sul nostro sito radionumberone.it e cliccando sul link che è in evidenza. Ovviamente vi dico, seguiteci anche su tutti i social dove ogni giorno pubblichiamo tantissimi video. D'inverno ci occupiamo anche di interviste, di eventi musicali, d'estate siamo un po' più leggeri, quindi ad esempio potrete trovare tantissimi video molto molto divertenti dell'esperienza di Radio Number One proprio in Sardegna con tutti gli ospiti del villaggio che sono fenomenali.

I Can't Wait, si chiama così la nuova di Bob Sinclair, appena ascoltata su Radio Number One, e sarà un Ferragosto tutto italiano per lui, perché suonerà in Puglia, precisamente a Monopoli. Quindi, se ci ascoltate da lì, fateci un pensierino.

0: Tiziano Ferro con Sono un grande su Radio Number One alle 20:40 e tra un attimo arriva l'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

questa era Colin Elvis, i Dire Straits su Radio Number One. Eravamo nel 1991, primo singolo estratto dall'album On Every Street, l'ultimo disco in studio della band guidata da Mark Knopfler. Il brano ci racconta la storia di un fan che continua a cercare imperterrito Elvis Presley al telefono, come se fosse ancora vivo, citando poi nel testo tantissimi suoi grandi classici come Heartbreak Hotel, Love Me Tender e Return to Sender. In realtà c'è anche un velo di ironia in questa canzone, perché l'idea nacque proprio da una battuta del cognato di Mark Knopfler, che gli disse che chiamare sua sorella era difficile come chiamare Elvis Presley. Da quella frase è nata un'intera canzone che ha fatto la storia, almeno per quanto riguarda i Dire Straits. Ovviamente l'appuntamento con la grande canzone ritornerà anche nella prossima ora. Questa è Radio Number One, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22, e con noi ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari.

51, giovedì 6 agosto 2026, che fa caldo, l'abbiamo detto, che c'è qualcuno in spiaggia, che qualcuno deve ancora purtroppo andare al lavoro, oppure ci siamo noi di Radio Number One a tenervi compagnia per tutta quanta l'estate con il nostro Summer One, il palinsesto estivo che ci vede leggermente diversi, nel senso che avete tantissimi speaker con voi durante la giornata, ma non è la solita programmazione che ovviamente tornerà a partire da settembre. Come ogni estate che si rispetti, torna anche molto puntuale, direi, una delle sfide più accese delle vacanze, ovvero quella della conquista del lettino in spiaggia. C'è chi mette la sveglia alle 4 di mattina per arrivare magari 3 ore dopo armato di telo, crema solare e riesce a conquistare la tanto desiderata prima fila, e poi c'è anche chi arriva con tutta calma, magari dopo colazione, convinto che in fondo un posto si possa trovare sempre comunque, no? Anche se magari in quinta fila, quasi in pineta, diciamo così. C'è chi vuole restare attaccato al mare per fare un tuffo e che quindi dà tutto, ma attenzione, perché nelle principali località marittime quest'anno stanno fioccando multe salatissime. Lo dico per voi, quindi se dovete fare le corse per poi pagare lettino e multa, magari è meglio arrivare qualche ora dopo. Che dite? C'è un esempio, per esempio, sì, in

0: Dimanche mi dipele Giselle su Radio Number One. Quando si parla di estate e di multe per i lettini, ma perché fioccano così tante multe? Perché ci sono dei furbacchioni che cosa fanno? Si alzano alle 4, vanno a posare l'asciugamano e poi tornano comodamente a dormire, rubando il posto invece a chi si alza qualche ora dopo, però fa tutto con onestà. Se l'avete fatto anche voi, raccontatemi la vostra esperienza al 393 444 0444. Nella terza ora leggiamo i messaggi più belli qui in diretta con Gabro su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One. Un minuto alle 21.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

giorni in compagnia di Gabro. Questa è l'estate di Radio Number One. Siamo con voi per tutto il mese di agosto. È il momento giusto per alcuni di noi per staccare un po' la spina, per rilassarsi e per ricaricare le batterie in vista di settembre. E c'è anche chi purtroppo non riesce a riposare, a staccare, o che per propria volontà ha scelto di aspettare ancora un pochino. Così quando tutti quanti tornano dalle vacanze le puoi iniziare con più tranquillità e con prezzi un pochino più bassi, dai, più alla portata di tutti. C'è chi, anche se in vacanza, non si ferma per la programmazione dei suoi eventi futuri, ed è l'esempio di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo, che ha deciso di cambiare leggermente le regole del gioco per rendere la competizione ancora più competitiva. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Number One, perché prima arriva Justin Bieber, What Do You Mean?

Styles su Radio Number One. Giovedì 6 agosto, sono le 21.10. Siete in compagnia di Gabro fino alle ore 22, quando si parla già della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino ha cambiato il regolamento di Sanremo Giovani, perché dal 2027, quindi dall'anno prossimo, ci sarà un solo vincitore che accederà direttamente alla categoria poi dei campioni del Festival di Sanremo. La nuova formula voluta sin dall'inizio da De Martino punta a rendere questo percorso ancora più avvincente, soprattutto agli occhi dei telespettatori. Sì, perché l'anno scorso più artisti di Sanremo Giovani poi potevano avere l'opportunità di cantare sul grande palco per l'evento, che dura solitamente da martedì a sabato. Quest'anno only one, c'è solo un campione che riuscirà a sfidare poi con i grandi artisti. Tra l'altro, De Martino è stato avvistato poche settimane fa in Sardegna durante un viaggio lavoro, perché era accanto al rapper Salmo. Potrebbe essere un'anticipazione? Non lo sappiamo, speriamo, perché ha tantissimi fan che sicuramente lo ascolterebbero volentieri.

0: dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine. Prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da, cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te?

Parlare d'amore, lo dice Safe su Radio Number One alle 21:26, un singolo tratto dal suo ultimo album, Santissimo, nome che ha dato anche a un suo locale, a un piccolo bar che ha aperto a Santa Margherita Ligure, siamo in provincia di Genova, come è genovese Ligure anche lui. E ce ne sono tanti in realtà di artisti della scena musicale ligure, genovese e dei dintorni che ultimamente stanno riscuotendo molto molto successo, come ad esempio Bresh, Tedua, ci sono a livello di, per quanto riguarda i rapper c'è Vaz, ce sono veramente tanti, poi ovviamente Olly che ha vinto il Festival di Sanremo di 2 anni fa e che ha fatto sold out praticamente in tutti i suoi appuntamenti di quest'anno in coppia con il suo fedele amico Giuli, che tra l'altro è passato anche ai microfoni di Radio Number One, anche lui pochi mesi fa è uscito col suo nuovo disco Solito Cinema, dove ha collaborato con tantissimi altri cantanti, sia nuovi sia diciamo della vecchia generazione, come può essere ad esempio la canzone che ha scritto con Biagio Antonacci, poi c'è anche Bresh, tantissimi veramente featuring, andatevelo ad ascoltare.

Working on a Dream, appena ascoltata su Radio Number One, 21:33 di giovedì 6 agosto 2026. Tantissimi italiani sono in vacanza, molti altri no, ma voglio farvi una domanda al 393-444-0444. Voi mantenete la routine anche quando siete in vacanza o proprio vi lasciate andare e dimenticate anche che giorno sia? C'è Post Malone.

What Don't Belong to Me, lui è Post Malone su Radio Number One. Gabro con voi fino alle ore 22. Vi ho appena fatto una domanda, ovvero quando andate in vacanza staccate davvero la spina oppure vi portate dietro tutta la vostra routine? Ma perché ci sono quelle persone che anche in ferie non cambiano praticamente nulla: sveglia alla stessa ora, corsetta mattutina, mare alle 9 precise, pranzo alle 13 e cena sempre allo stesso orario. Quindi cambia sì il panorama, magari il paesaggio che abbiamo davanti, magari siamo davanti al mare, ma la tabella di marcia è quella di sempre. Poi ci sono anche quelli della filosofia opposta, ovvero in vacanza non esistono assolutamente orari, si dorme finché si vuole, si va al mare quando capita, soprattutto di pomeriggio, se la mattina la passiamo nel letto, si pranza alle 3, si cena alle 11 e poi della corsetta se ne riparla direttamente a settembre. Forse il vero segnale di quando stacchiamo la spina completamente arriva quando qualcuno ti chiede: ma che giorno è oggi? E noi ci dobbiamo pensare davvero, perché una risposta in quel momento non ce l'abbiamo. Io faccio parte della seconda categoria, in ferie mi dimentico tutto. E voi? Intanto arriva Benson Boone.

0: Sorry, I'm here for someone else, lo dice Benson Boone su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Crying Your Heart degli Oasis, uno di quei pezzi che appena parte ti riporta immediatamente nei primi anni 2000, era nel preciso il 2002, e il brano è contenuto nell'album Heathen Chemistry ed è stato scritto da Noel Gallagher con Liam alla voce. Il titolo si potrebbe tradurre come smetti di piangerti il cuore, diciamo non proprio letteralmente. Non si può controllare tutto quello che succede, alcune cose passano e bisogna trovare la forza di guardare avanti. Era l'appuntamento con la grande canzone che tornerà anche nelle prossime ore qui su Radio Number.

Chandelier, la voce è quella di Sia, appena ascoltata su Radio Number One. Ci stiamo quasi per salutare, ma non è ancora il momento, perché poco fa vi ho chiesto se anche in vacanza mantenete la routine o se staccate completamente la spina. Dai messaggi che stanno arrivando al 393-444-0444 pare che tutti quanti, quando andiamo in ferie, ci dimentichiamo anche che giorno sia, e direi che è la cosa giusta da fare. Siete dalla mia parte, meno male, avevo paura di chiudere con un po' di delusione, invece no.

0: Radio Number One, le 22.
1: Il suono più fresco,
2: quello che ti fa scatenare,
1: sorridere,
2: emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema,
2: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su...

0: number one, Summer One Nights,
1: il suono dell'estate. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo?

0: mica metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. You got it.

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Lights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
0: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. L'una e un minuto. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi,

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.